Il Reser sul Vadida, Jon Guidon. Reser sul Vadi tu modest fruscher sul röven sper il seradoir, ploler. O quanta liaut ci vada spertai via, nu bada ti a lei de poesia. E pur, tu sasch ci passa mincetan li stess in cun ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e sorria. Imblida sa dolur e sa fadia.

0: Anche de pliciant de cors, c'è taisvus en l'emission. Nos cors sin rtr.ch/radio.
1: I deiri ne hanno montagne de glaccia in il freit, ma del nord con un gran buttaccio in il vent dal nord, il azzo fledda vent dal port.

Alvetern, da men rauch. Su sommil spelm, ot sconclucer, stal alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal sol patern luge sul spelm sco l'alvetern. Ci l'insolente counterfei, crod in l'abiss, senza marciai. O libertà, o alvetern, ci perduraivet in etern, lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

0: Russia. L'unde de celira del cercladur è probabile che giunga prest 12 millimortori in l'Europa, come usa in analisa dell'agentura de novità francese AFP, che si basa in cifre de Piers Pajais Europeix, tra der Autor e della Svizzera. Queste cifre ne sono però bitch complete. Datas provisoricas della Plataforma Europeica per la sorveglianza della suchmortalità mussen medemo mein inclair augment durant las ultimas emnes de circladur. Ter l'interpretazione de questas cifras sei però de esser precaut. Tenoch l'organizazione duria 4 emnes finca las stimazions en consolidadas a moda sufficienta.
1: La meteo.
0: La bonura poi magari anche darin cins urizis, l'ura veni però dec bel ed er sic al main fin mezzdì. Al suento mezzdì datis vens puspe urizis, local main e ferms. La temperatura cresce otzin maximalmein 27 grads a cuira, en so selva ad en lentedine basti per 30 22 a 26 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Il venerdì als de set de lun na del tot brand do sonimo al prim de vri amo un caffè. Mis nom Livio Foffa, adieu, un bon dia.
3: RTR. Informativ.

0: Chris Rea con Josephine qui per RTR des la 16 de 7 di da Pac ci pisera per i sci differenti emozioni sco musica.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: C'hai talks piseran pro musicisti e musicistes per emozions, in giovani per inspirazions. Questo sta mince di tema qui pro RTR. Qui stemna con la musicista Fiona Fiasco, oriunda mainge da Braille in Surselva.
2: In a canzone che inspirasce mai grad, oi I Was Just a Boy, de Madra Salah, con una band de Irland, is in grad stade l'Engeltiara, avai udeo als lau live. Ein Kunischevel von Boi, aber sonst hat er mega geflasht. Die Konzerte, die Energie, wie wir bei der Registration ist mega klein Forza. Das ist ein neues Approach, die Musik der Volk.
0: E alles pretenderci Fiona Fiasco non è l'unica genu che gnosce a questa band irlandese. C'è noi imprendai in ossa però a che gnosce. Qui è Madra Salah con I Was Just a Boy.

0: Matra Salah con I Was Just a Boy, già da Fiona Fiasco e da Pluda, la musica prediletta della musicista oriunda da Brailo, c'è cita la inspirescia dai loro oz alla sdegi d'un quart anti il radio o su rtr.ch.
1: C'è taidla la scena.
0: In 4 minuti la sesi mezz, giurisci un buon venerdì.

0: Supertramp, give a little bit. Just a dollar z noita zündes hits della Stein Italia. Giovanotti e Alfa qui pro RTR. Ossa però, ora per la noita di stadla sesi metz. Corinna Schmitz, ciao dai da nuovo.
1: In Svizzera è per parte da greves malaure sia saira alla notte passata. In il Centunturic, per esempio, alla centrale d'azione sovvenire d'un 500 telefons d'urgenza. La grande parte delle azioni è da provvedere plantas d'argides, ubaiets, inundats. Ils Stati Uniti all'Iran hanno la notte passata sgula attacce svizzandaivles. Medias iranaises reportan trander auter che saia veni attaccia punts en il sit del paese. Duas personas saien mortes. Ad organizacions per drets humans fan greves rinfaccias in conto la FIFA ad il Stati Uniti pauks dies avant al final del campionati mundial. Il turnier en il Stati Uniti, el Canada ad il Mexico, ne saia ort viste del drets humans bitch sta in bun campionati mundial.
0: Schon tot, Corino. Schon a fin. Grazie Fitch.
2: La meteo.
0: Abbiamo deciso che chat ci viene oggi e ci dà stratime si schema che la base nuvesi oggi da nir per noi speraini almeno oggi avevamo sì e siamo vaira be e eravamo in ea da vaira chat con fin 27 gradi a quaira in engiadine su selva tanto 22 e 26 gradi domani sì per allora vi e più surtrati allora poi dar temporals local ma in spolan quest da fatta essere fitch intensivs. Allora, come vai?
3: A me personale, vuoi bagno? È una bella estate, caldino se ci dice ciò, te?
0: Ma da erda questi a un da più fatica con le cialurse?
4: Ah, la cialurse è un po' enorme pegna.
0: Romance e le cialurse, plagiare frust, ma è tips che hai far contro le cialurse a muovare la set, oggi qui a pro RTR. Io se arriva le finestre e lascia la buona aria fresca. Io vi mince casa in Francia e buona banura, bundi.
2: RTR Mes Radio, mia lingua.
0: Se voi siete stati in vacanza in Italia, tal che ogni ciao ti dice portare in un pa italianità sta italiana o sequia in Svizzera Romagna. Un des hits della Stein Italia, Giovanotti e Alfa Kun. Buon vento.

Grandios Giovanotti Alfa, buon vento, hit dalla sta 2026. Almeno in Italia, forse l'ora ben botter, però no. Sei anni no, curauntons, passa curauntons, 84, grandissimo hit, Ultravox.

0: In ci taunt nu vai senza travagi des venderdi as des set da lügni undes lös as pü frequentats da tot nos paeis. Es la stazion de Turich. Bot una mezza milion personas. Passagiers i passagieras vignen i vaun anti la stazion de Turich mincedi. I prezis la, iaini ossa ernu.
1: RTL Impuls.
0: 8 con David Spindler.
2: Sortir dal treno a Turich è una sfida per mai. Jana al tempo sbaglia, nu rif ant il takt dalla laut. Blair ma se plaunce minia sur il perun, stel tota pezza svirora per ci nu detta collisions. Curcia dera juan un student dei una dona più veglia con croces alla stazion principale da Turich. Mincinti la cugnoscea. Ella stea taunter la Halla Gronda e del cumainzamein des binaris pozadas in una soppia con rodas. Più tard l'ora se zela ella anti la soppia con rodas ed ella citea vers as binaris, ad una. Scosce ella spetesa d'incun, ci mai nuven. Frida Bühler dera quai. Durant 23 ans a ella dazia benedizione mincuna ce la viss in stazion principale da Turich. Per quai ni l'ella nomnada l'Angel da Turich. Ma perciai verrà ella dat tantes benedizions? Sco ci vien rapportannu l'ele la taveller cu la liaut, ella ves pers temp per ulteriures benedizions alla roccia da liaut ci passa continuada manch sin stazion. Benedir tot questa liaut hectica, di per di, senza disconoscer.

0: Vendar je zdaj 7 da lulj ezi in 12 minut las 7. Haj, i reštenamo 2 jes. 2-104. Prol, čempionadi mundial da Balapé. Apropo Balapé. Alvo compra un tricot da Balapé da vossa squadra prediletta forza della Svizzera o da un'altra nazione forza? I count out paia per quello. Oder count fusset prons per paia per iscet un tricot. 80 francs, con nom e numero, quasi ne è svelte ne ha da 140 fin 160 francs, ma i va a mopicià.
1: RTE a campionato mondiale 2026. Balapé, emozioni ed analisi dal Canada, Mexico e dagli Stati Uniti.
0: 4,88 milioni di dollari. Taunta pa ena persona osa per un vel pulovarin da Balapé pro in auktion da Sotheby's. In cianta es ne peni un vel trico dalla leggenda brasiliana Pelé. Quel pulovarin ce la porta in til final del campionato mondiale del 1958 la Brasilia guadagna in quella eada se sprim titel de campion mondial. 4,88 milioni. Se non sa c'è la va avanti mo o forte c'è il suo rea era mon pain o d'arsura mon pain da Pelé con bot 5 milioni di dollari non è squai però al più char tricò da Balapé dall'istoria a mo da più e sni paia avanti un perons pel pulloverin cioè Diego Armando Maradona a portà pro lui contro l'Inghilterra pro il campionato del 1986 quel lieu leggendario che ce l'ha fatto al gol del centinaire quel solo incredibile e all'istesio agli aver fatto al gol con aiuto dal maun de Diao. Quelle sni in cianta per passa 9 milioni di dollari. Incredibile somma, so? E io non so ciò ci ven faccio con quel pulloverino. Ben quel erdo avrà per ir a giocare in una ronda o per ir a ora in grimpel tournier. Ma mi spulloverino 9 milioni.

0: Wenn wir diese Sendung will, erschi des nim pein pü frei, schierschi wind, wend du maun am mon pa pü frei, wo dir Temperaturas normales, de stasch, gut genug, genug schein, de bler sonst, in tu arma cicinch graz, finos es ist stata una sta de cialur, scun duas ondas de cialur, ci ampisserà per Temperaturas extraordinarias e per part per difficultats entil mince di.
1: RTL, centela du monde da lemna.
0: Hai, per quale voglio sapere, non mangi romanzi. Coccia è a un patriarca questo stato di cialurs, cioè ci fa un per venire un po' più fresco, curcio sull'ai, luce di Natale maniera. E ci si fa un in connex con questo cialurs, pisers per l'avenir. Qua è la nostra domanda da l'imna das destets da lui.
2: Il mendere si gir a quale sentenza di la notte. Perché si vimbo la temperatura, si vimbo una cosa a vondo, cioè si leo quanti che il tema che gresso. Perché quale sentenza lo è, se entri in certi tempi.
3: A me personale, vuoi bagno? È una bella estate, caldino si dice ciò, te?
4: Non so se è un po' gentile ciò, però è il gist, perfino per me, è ciò a vondo. Va però non è fatica, più grande.
5: La cialura è un po' enorme pegna ed è somma di una cessuia, tre ore, a buon'ora, a mezz'di, con chantar, devo il chant, come essenziale, lo devo subito tutto di, questa riba.
6: Ma, semplicemente, far almeno un giorno la doccia e trarre in bevce le girinci come possibile.
4: I miei sono l'acqua, la stumbagna, se no.
3: Beber blera da guardare sta sua maggiore su dei sprugganci, vo?
2: L'uftigian tra la noce, da me un'ora mon tutto, allo sventer, cioè, marà che vengi buon, mi caul.
5: La mancanza dove è terribile, sono scemato, o se ne dice, senta, ne sarà io sbils. A me fa questo un paina, questo di, fa finta di ronda paina.
3: Priva da fi di godo, sei, fa un po' pensativo, eh?
7: Aia guarda un pisser la cialurce in giardinia, perché aia osserva il vadretta mortarac, da spe gerisce mzanz e non svezza bot più. E qui mi fa proprio mail.
4: La mirada di clima ci viene via più secce tutto insieme, ci vanno problemi. Con la natura.
6: Il nostro sito planet al scienziato. Hai, am forse le stesse nuove ragioni.
2: Io vai a intendere che in questo è usso con questo buspo qui quella stata che ho, sono essere per charts che in questo è fan sich ein contro quei sviluppi.
1: Per voi.

0: Las novitats der RTR.
1: Granella a piev de grande sur la Svizzera en el Centunturic aida passa 500 kloms urgenza la notte passada. Kritiker envers la FIFA del Stadis Uniz, Organisations rimfacen greves violaziuns dels drets humans der el Campionati Mundial de Balapé, ade oz esied in de buspeda quintar con Urizis, quaiter maximal mein 27 Grads. De pide quals temas ade Laura, dati us en las novitats de la SET, al Mikrofon provus e Corinna Schmidt. Biendi. In Svizzera ein Part da greves malauras ir saira alla notte passada. In il Centunturic, per exempel, alla centrale d'Aktion sovenire d'ont 500 telefons d'urgenza per ils pompiers, quai comunicesce la protezione del salvament Turic. La grande parte delle Aktions aia da per vide plantas d'argides u baiets inundats. Annuncias per vide plantas d'argides a Granella aier da in il Centun Sturgovia, Luzerna a Giura. Tenor SRF Meteo es venit umbra passa 26 milicemets fin ir saira alas Indisch. A conquai Alex Triuch. Als Stadis Unica, l'Iran an er la noc passada sgula attaches vizendaivles. Medes ir anaises reporten trander auter, ki sai veni attacha punts en il sit del paiais. Duas personas saien mortes. Ordavant era evni rapportada tates americanas sin ulteriura infrastruktura, sco per exempel sin l'aeroport da Iranjar. L'armada iranaisa de Sirwart annuncia che la aia attaccia helicopters ad aviuns americans sin ina base a Bahrain. Quests rapports ne se lascian però bit verificiar independente main. Organisations per drets humans fan greves rimfaces encunter la Federation de Balapé Internationale FIFA del Stadis Uniz baux dies vantel final del Campionati Mundial. Il turnier en il Stadis Uniz, el Canada ad el Mexico, ne sai ort viste dels drets humans bitch sta in bun Campionati Mundial. Quai communicesce trander auter Human Rights Watch. Surtout l'agir rigorous de les autoritats americanes encontre migrantes e migrants statt en la critica. Blairs fans seien plinewand wenn die exclus entras tickets memia chars, regles de visum rigoroses. Journalistes e journalists nein ultra de quai, bit gi avon de libertats per lur reportaziuns. L'onda de celira del Cercladur ha probabil che giuna prest 12 millimortoris en l'Europa. Que mussa ina analisa de l'agentura de novitats franzosa AFP, che se basa sin cifras de plirs paiais europeics, trander auter e de la Svizzera. Questas cifras ne saien però bec completes. Datas provisoricas de la plataforma europeic per la sorveglianza de la surmortalitat mussen medemomen in clair augment durant las últimas emnes de Cercladur. Der l'interpretation de questas cifras sei però de esser precaut, denoch l'organisation duria 4 emnes finca las stimaziuns en consolidadas a moda sufficienta. Il presidente americano Donald Trump ha fatto greves rinfaces envers la China, der se spin-off blät alla Nation. La China ha jesuch ons comes al pigont engoledic de datas d'elezione della storia. Quai comenza con las elezioni americanas al 2020, ha dicht Trump a Washington. La China ha uscia domenia en lagen possess 220 milions datas d'elezione americanas. In der Gelet per la segerezza d'elezion uscia Trump vinavant. El ha annunciada publiciar als documents che valen sco secrets. Quels duen comprovar che il sistema americans per dumbrar vus seien sottoposts ad attaches della China alla Russia. In la Venezuela cresce al dumbr dels mortoris vinavant treis emnes suenter als terra trembels. La regenza venezuelana annuncia entant prest 5 mili umfrendes. Quantas personas gen ang sparides ne bitch clair. La tirs ne fallas autoritats venezuelanas ne gines indicaziuns. In a plataforma de Borgais Independenta quinte però cun radont 30 mili personas sparides.
0: La meteo.
1: La bonura per magari ang dach in Gins Urizis, lura veni prodec bel ad er sic, al main fine mazdi.

0: Il suo entrame di dati l'ora se vens buspe orizis, localmein e ferms. La temperatura cresce oggi in maximalmein 27 gradi a Cuira e in sur selva all'engedine basti per 30, 22 a 26 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Hier stand las 7 inch.

0: Venerdì a venura ed è stato las 7:07 di nuova più lunci l'ora esi per uno ciel Nadal e Pasqua in una, la più bella findemna da l'on sta davant us, respective immagino questa, di per sé quella dell'imna donna.
1: L'Omnezia, opener l'Omnezia e dine gli highlight, longio, zurlo su selvo, zurlo grigiuno, zurlo svizzero, miglior vibe, l'Omnezia number one!
0: Ah, ok, el non dovrà più motivazione, ma per tutti c'è esi, c'è la zimpizzaini al feu, per l'opener l'Omnezia ci comincia in Jövia, ci ven con un ciuta di storia dell'opener, ier con uno c'è l'anecdota ci descapitata anti las ultimas 39 edizions. L'opener l'Omnezia ad un argio tema, otto banura qui a Pro RTR, durante la prossima mezz'ora.

0: Summer Dreaming com Kateya Nai. Qui è però RTR, musica che va a servire una iada per una reclama da Bacardi. I Bacardi era by Vue Fitch Blair la prossima fin demna in un'emna e gli ocean in plaina viguri in Jövie ci vengo mainza la più grande parte in Svizzera romance per Blair la più bella fin demna da l'onnempe quella dall'opener Lumnezia. Un dos primus punts culminanti in Jövie sair sper as festbanklers clair sarà il concert della leggenda del dancehall il reggae pop Sean Paul. She doesn't mind un dos grands hits ma nulla l'unic però un altro grand hit da Sean Paul speri simplement c'è il nome blu da al text
1: got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya.
0: Ah, ci siamo platta se cresci c'è la un sgraffa lì c'è l'israestallista ci vedo capito c'è uno fai

Per farcione ne ha da gust sin jevia saira in Lumnezia. Qui è il Sean Paul con She Doesn't Mind. Un de ses grandischem sits da dal del lorer in jevia ad egen. Isco prossim dai lor amonciut dolas culisses dal Open Air Lumnezia con due co-members dal comité d'organizzazione.

Das Monstremlaraun, Dejan Suera, Ischbrüera, Kutscher Sean Paul, Chantara in Jöwe Seira, Quist Hitz Quia. Vendere un'ora, la sette vince, la sette vince un buon dì.

0: Allora, shot pranz per qui squia.
1: Buonasera, Lumnezia Scova!
0: Oggi non è un nostro rambler su in l'urlet, d'in per sé al milder cas in una madrazza d'aria, al pinage cas su in un pra sper un toi toi. Open Air Lumnezia oggi non è schon in pleine vigor in un sdraliain oz a banura al plagiair su in quella. Plü grande fest in Svizzera Romancia comenza in Jövia Civin, l'Open Air Lumnezia va in sia curauntavla edizione. Era mia collega Anna Selina Quinter tavela durante le 11 e le 12 con due des organizzatori dell'Open Air, con Katia Chuar e Norbert Cavin sur del festival. Tanto l'altro, alla Ervulius Savair, coccia es due ticken. E quai alla fat con una runda de domandas quartas.
2: Per voi, Valiadina, de rispondere con Inca Vecin, a se capesce anche quelle totes in connex con l'Open Air Lumnezia. Es es bronz?
3: Yeah.
2: Luschen Sie lieber. Ein Open Air Lumnezia in Pleit.
3: Legenda.
2: Fiasta. Senza quoi vai bo ein Open Air Lumnezia?
3: Jacca.
4: In Gin Tonic.
2: Open Air Pibien cum boia ni cum varga 30 Graz.
3: Per mia zveden.
4: 30 Graz.
2: 30 Graz. Pibien al Newcomer al Centrum SD ni al Headliner la sera.
3: Il Headliner.
4: Headliner.
2: Abstrau de Open Air Lumnezia ai quoi miu festival preferiu?
4: Date nicht hin.
3: Ich da mal quel.
2: Eine gute Antwort. De was Mons, Kuschnaus, ni Degen.
3: Degen.
4: Degen.
2: Dormieren in der Tende, en im Bus, ni en in der Casa.
3: Casa.
2: Que cosa essen als Bärs Casa. Al meir di de Open Air Lumnezia, la Djevdja, al Vendredis, ni la Sonda.
3: La Djevdja.
4: Djevdja.
2: De co la Djevdja?
4: Luent tut zum Frescht.
3: Ja, tut zum Poinsam. In Poin, se legra sil, qua cavigna.
0: Ai, show loud dalder per ciaccia Gianna Nanini a pisserà ne ha da per puls 200 vanc pros organizzatours e da plu anecdotas dell'open air. Dai, in buone una mezz'ora perché deis della zot al squia pro RTR. In 6 minuti, las 7 e mezz, l'ora, las novitats e la meteo.

Mesti. Mia lingua.

0: Fabulant con in di da nare des venderdia des sed da lunch per esci da per vuto zots un di da nar e ci ci da de nov de questa zuras la settimets quai sa Corinna Schmitz.
1: In Svizzera ein paar Part da greves malaura sich seira alla notch passada. In Ilcentun Turic, per exempel, alla centrala d'action sovnira dont 500 chungant telefons d'urgenza. La grande part delas actions aia da po vide plantas d'argides, ubajets inundats. Ils Stadis Uniz e l'Iran an echle notch passada sgula attaches vizendaivles, medias iranaises, rapporten tran der Autor, ki saie vini at Chapons en il sit del Pajais, duas persoones saien mortes. Ad organisationsbedrets umans fan greves rimfaces en conter la FIFA adel Stadis Uniz, paux dies avant al final del campionati mundial. Il turnier en il Stadis Uniz, el Canada adel Mexico, ne saie ort viste del stretz umans, bitch sta in bun campionati mundial.
2: La meteo.
0: E ernülische bun oz al time adonta ischemal sco io la basen un durdi a Torich grands stra times nu vesi de niroz pranu ma chi lo sa fina mezzi dai mince casa moniada in vaira belli con solai ma isara oz era moniada vaira stoffi tampfic domezzi cresce ilora la probabilità da temporans pranu in grigiuni local ma inch polan quest esser fic ferms it intensivs las temperaturas cresce oz ammoniada sin maximal mangi 27 grazie quaira in Zurselva e in Giadina dai tanto 22 e 26 grazie Des vendri e banura noi in direzione Kikeri Sens che ci manca amo es un candidat o una candidata in bun 3 minuti podaut zanunzier di mena vai vermo in surf caffè far pront al telefonin e l'ora zanunzia. Per cianuglia, la prima iada, nus allegraine d'un andorciao da premieras e di schlö. Ci ci vo, poi or, in trai minuts al kicker i seis.
3: RTR, dalla damau alla saira.

I rent in una butia i puder comprar rent gratuita manch, respektiv manch kun bons ci sagudnia per al kickeri ses, quai es possibel che vos annunciat os al kickeri ses 0800 20 25 30. I ana cittadò as ultims candidati e candidates ci annua kun un gudnia 15 bons, 30 bons, 14, 14, 27, also 27 bons, quais 270 francs i rent in una butia i puder comprar rent i convenia in mincia cas per vida quai da ior uniada al kickeri ses. Con 270 francs organizesci una fitch bella grillada. 0800 20 25 30 se volesset erniada pror vossa fortuna ior al lieci droaglia la Svizzera romauncia al kickeri ses. 0800 20 25 30 las lingues son libras da venda dossa niente il jackpot dal rest 108 boss. 0800 20 25 30

0: Mysteri. Das ist 9 Minuten der Satz.
1: Il Kikeri 6. Präsentiert von Volk, wo se potier del Vich in la Region.
0: Und noi wein der Chaneada con Beat Gabriel de Vrin. Bundi, Sir Beat.
2: Bundi, Lido.
0: Sir Beat, grand fan de Balapé, o se saini Cigi de Sentil Final, es quai in ses segno der Wessel Tinipi ent l'Inghilterra, der la Frauen Sentil Final?
2: Ja, in der Quals Dus, più gen l'Argentina, ja.
0: Ah, schon.
2: Also, na, la Spagna, Bienna, Balua, l'Inghilterra, ja.
0: Ah, l'Inghilterra. E a che ne sono dici?
2: Per il trenato, bocca per il per la tiara.
0: E che noi siamo in cina ci desimpa in triste da venire, cioè abbiamo in respetto da din scontro da venire.
3: No, quindi io sono. Io sono dormeo in ga duosga.
0: Georgina è anche
3: soprattutto
0: al più grand fan della nazionale inglese da Prince Charles.
3: Il più grande. Ray Charles mi era buon balapè. Assolut buon fan del balapè.
0: No. Ma il figlio?
3: Sì, letto su mio qua, da tutti gli altri, per il papà.
0: Ma allora forza da sia mamma, eh? Forza. No, e adesso salto su Spagna-Argentina, e siete ci declare, Sir Beat, cioè el tenirà spolso per la Spagna, eh?
2: Ja, io faccio conoscere una tip che mangia la spangiela, o è messa in Spagna. Cioè.
0: Ah, c'è un commento mai del turniero di Rosa Bea? Yeah. Ok, also. Non gli è male, eh? E siete ci... da tutta la coccio qua a dire
3: concite in foffa in quel finale in sacca Livio e Inca si allegra con la Spagna qui viene un campione si allegra con l'Argentina qui viene un campione non so spesso vermeglias all'Italia è neanche l'Eubu
0: ma se ci teniamo qui a spullover ci pendono
3: le spendono dall'Argentina
0: e
3: dall'Inghilterra
0: io non ho tipa ma io ho una simpatia con questi cigudoni io sono in sé dopo Blair Zons una grande simpatia per la Spagna senza scherz io ho però grande simpatia per Bunzio Adler siamo a piccola di un'ora in Fitch Bunzio Adler e qui stanno del quarto avanti comprare un tricot da Olisee un tournir grandios fin sul mezzo finale là non ha il io ha don't buy forse ci damo un tricot da Olisee forse c'è il bambino ma porti allora
3: con le scritte giuste
0: ha l'intricò Sir Beat?
2: No voglio buco
0: negli ha tu Gina?
2: Beh, io sono Gaglio
0: England in coccion dell'Inghilterra ok ossa Ioani però il chicchere sei runda un quella novenza ad essere un grand problem è l'espronto Sir Beat al sasco ci funziona e scelta c'è nu dain la touch la prima metà dall'on hai dato più pacas domandas d'asil per noi in Svizzera
2: ne
3: correct
0: all'anquart su nizte sientats 45 pevels da viols con un pesticid
2: Yeah.
3: Correct.
0: Le mi schon donsti chias de der Saira sei schnü annular per Widget Stratimes.
2: No.
3: Correct.
0: Questa Saira comincia l'Open Air Lumnezia.
2: No.
0: Domande d'un de Vrin. Procedinati mondial da Balapeda e amo duai jös.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Alla stazione da Turic venien i va un mince di circa 50.000 personas.
2: Yeah.
3: Faleu.
0: Al Gurtenes la montagna da Ciada Berna.
2: Ne.
3: Correct.
0: La scursnida per la firma svizzera ABB sta per Asia Braun Boveri.
2: Ne.
3: Correct.
0: Al Flüm N va er tras la Valmüsteir.
2: Ne.
3: Falliu.
0: Al leader del Tour de France porta un pulloverin rosa.
2: No.
0: Si passa da vent dal moment del camec 3 secondes fin ci tuna su in ciel es al stratime circa 3 km da vent.
2: No.
3: Correct.
0: Count kilometers in the vent?
2: Oh, did the plicker, io sabo qua.
0: No, un. Circa 3 secondi è un chilometer. E hai, sco jaur schon i dir, cioè sarbe.
2: Ja, come ci sto sovesso.
0: La prossima vacanza messi idea di Valmüsteir e allora vezzo c'è la Valmüsteir a Albel Rom. Ci va a dire.
2: Gesù sto su vede.
0: Oh, no, beh, per dire, oh, al Rom e do val al Rom anti la Ech. Il Lech va allora direct anti la Adria. Non va anti il Po, eh? Direct anti l'Adria. No.
3: A si da plaza viatica e beat credu bo a si stedi?
0: Na, la stazione, no?
2: Non è della stazione.
3: Se sti ni stazione da Turicia, a si zon plaza viatica. Si da stazione. Miet milion a gi tocca, non mo c'un conto belli.
0: Ma ci sei in Tavrin, no? E lo sono 50 mili scommetti.
2: E lo fosse qual di plenge.
0: Ok.
3: Nos vem fac in dis pretensions, ma duas en felin, des a schicken nos vem nof.
0: Corretto. Tu mensa bain, ha, serviat? A mo me da fissi stat sul vestini in mardi o marcordi nof. E allora fissi stat il jackpot. Fin là, a mo una lunga via, la prossima runda io essi allora in lundesdì, elles della partita?
2: Ne.
0: E allora, zadaldaini in lundesdì a banura, fin là, bella fin demna, e hai, al plans più speziale, se domenica sera o a chas in cuccia?
2: Da me non la figlia che ha 30 anni nella figlia, le unie in un'altra grande parte, l'ombrenzolo.
0: Ok. In mezzo caso, bella parte e buon giù in domenica sera sarà garantita in lundus di Banura.
2: Belli. Sì, grazie, grazie, adia, grazie.
1: Il Kikerissis, presentata Folk, vostra puttia dal Vich e la Regione.

0: Benji i Fede, dove e quando? Dove? Dejan, quando da vent da Jövia? La grande domanda, dovri pelarinas, stibles de gumio, pela not da fata la jacina con pluminas o ciaccia quarta, t-shirt, ulier da solai e kilos crema da solai? A mo non esi clair, c'hai c'el time farà da vent da Jövia, ci vin fin sonda prol open air Lumnezia. Però dal time non ha un asfens dall'open air Lumnezia a mo bot mai sa lasciator la buona luna. Ben bot esi da cacciati in avant la più grande parte in Givizia Romancia cu Mainz, qui stompa la coranta a Vlaiada. Ed in quel conex mia collega Anna Selina Quinter zinc contrada ir con Norbert Cavegni, Katia Ciuar, tots duai son Blair Zons part del comitè d'organizzazione dell'open air Lumnezia. Norbert es per fin stat a mincia edizion del festival ci ven quiston appunto curaunta. I Zinclea ai dat durant l'istoria de quest bun 260 differents concerts ci ha dat pro quist open airs uno c'è la roba ci des restada.
1: In Gianna Nanini forse che non venegge o cusnaus che neva bog da il pubblico mu spicciava ti santeva ste veras nos eran scossi novs le davos ni waisela allora parasti vi un tavela spert halt sin toilette ni aprella lo da un cool concert ni
2: la rendiu de doni sin toilette va
1: ne para no zer na trave no de qual era in situazione con mele volts
0: a era Katia Chuar a un certo act fat impression
2: che vesel che in a best dito vin va de vos tribuna da mega plagele del sport che alle animals da asen che se scales plagees kina van pin calaveso che una tira quoi schon è cool da tu paschi in tegel artist da artist
1: quoi effect wenn so bia also man così già pil intermon torna così van sin concert con us meine lura min che di
2: vesen le culisse che vesen
1: le culisse ja in a chaos set in a band chinese che sta da von impero ancora numero di in china così angio grasso in ronda che fidevano in Svizzera così era anche da vosen qua backstage se avevano buccia che sa bello così credevo che hanno un priucun aria da lumnezze in coppa no questo capivano poi questo era fall in flash da qua also.
0: Nei, ma io l'aria della lumnezia ci sa che quelle siamo X antine le sono una caruna in China. Hai là schon in Charme tutto fatto speziale l'open air Lumnezia er per musicisti musicisti ci vengono da tutto il mondo per se presenter in Lumnezia. Se vuoi laud dalder amo più aneddotes dell'open air Lumnezia o savair da più della lavoro del comitè per esempio er co ci ingagen tot quists musicisti musicisti fatti in clic su rtr.ch la dai per voi tot l'emission open air Lumnezia total e il discours con es duai da tagladò amo unaiada rtr.ch.

0: Appel alla centrale d'acción sovnira d'ont 550 telefons d'urgenza per ils pompiers. Quai comunicesce la protezione del salvament turic. La grande parte delle acciuns aie da provide plantas d'argides u baiets inundats. Annuncias de plantas d'argides e granella aier da en ils centuns Torgovia, Luzerna a Giura. Tenor SRF Meteo esi venid umbra passa 26 millicemets fin ir saira alas indisch. A conquai all'exterior. Als Stadis Uniz, all'Iran, an ech la noc passada sgula attaccias vizendaivles. Medias iraneises reportan trander auter ki saivni attaccia punts en il sit del paiais. Duas persoonas saien mortes. Odavant era evni reportada attaccias americanas in ulteriura infrastruktura, sco per exempel sin l'aeroport da Iranjar. L'armada iraneisa da Sievart annuncia Kella aie attaccia helicopters ad avions americans in ina base a Bahrain. Quests rapports ne sa lascian per opet verificiar independente main. Organisations per drets humans fan greves rinfaccias encunter la Federazione de Balapè Internazionale FIFA ad el Stadis Uniz, paux dies avant el final del campionati mundial. Il turnier en il Stadis Uniz, el Canada, del Mexico, ne saie ort viste dels drets humans becsta in bun campionati mondial, kommunicesce tran der Outer Human Rights Watch. Sortot la gir rigorusse les autoritats americanas encunter migrantes e migrants statt en la critica. Blairs fans seien plinevant veni exclus en tras tickets memiachars a regles de visum rigoruses. Journalistes e Journalists, nein ultra de quai becci avon de libertats per lor rapportaziuns. L'unde de celire del cercladur a probabel che giuna prest 12 mili mortoris en l'Europa. Qua mussa ina analisa de l'agentura de novitats franzosa AFP, che se basa sin cifras de pirs paiais europeics trander auter e de la Svizra. Questes cifras ne seien però becci completes. Datas provisoricas della plataforma europeica per la sorveglianza della surmortalità mussen medema mein inclair augment durant las ultimas emnes de cercladur. Der l'interpretazione de questas cifras saie però da esser precaut. Tenoch l'organisazione duria 4 emnes finca las stimaziuns en consolidadas a modo sufficienta. Il presidente americano Donald Trump ha fatto greves rinfaccias in vers la China, der se spin-off blät alla Nazione. La China ha esuch ons comes al pigont engulladitsch de datas d'elezione dell'istoria, quai comenzà con as elezioni americane sel 2020, ha ditch Trump a Washington. La China ha uscia, domenia in l'agent process 220 milioni di datas d'elezioni americane. In der gelet per la segerezza d'elezioni uscia Trump vinavant. El ha annunciato pubblicar als documents che valen sco secrets. En la Venezuela cresce al dumbr des morts vinavant trais emnes venter ils terratrembels. La regenza venezuelana annuncia entant prest 5 milioni umfrendes. Quantas persoonas genan gesparides, ne bitch clair. Le tiers ne fan las autoritats venezolanas ne gines indicaziuns. In a plataforma de Burgais Independente quinte però cun redunt 30 mili persoonas sparides.
1: La meteo.
0: La bulura pa magari ang dar in cins urizis, lura vegni pro dec bel der sic al main fin mezzdi. Al suento mezzdi se forma nivel schir se di dat buspe urizis, local main e ferms. La temperatura cresce oggi maximalmente 27 gradi a Coira e in sorselva ad en l'engedine basti per 30 22 a 26 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Ed es las 8 cinch.
3: RTR. Brand.
2: E c'è fes l'istoria

0: più grandi duets d'amour dell'istoria del pop. Dai, amo la prossima mezz'ora qui a Pro RTR Town Point Prometter. Romantica pura. Qui a Pro RTR in venerdì a 17 di luglio, mes nom Livio Fofa. So, finì con romantica.
1: RTR, informativo e divertente.
0: Zagivici un buon dì.

Les tornada dalla toiletta. Gianna Nannini. Sono saldo c'è Cetavel. E la mancante è botto in concert all'opener lunedì.

0: Ida, histórias de amor que duram maximalmente 3 semanas e lora dai l'amour eternal, endless love.
1: RTR, qual é o sempreverde del di?
0: E allora dai canzons ci basta ci si dalda al prim tun e allora zesisco fraisch innamorà ormai un pas più sentimental e l'istoria del nostro sempreverde dots es fitch speciale due stars una canzon e caos da not Urionda Mainz era prevista be una versione instrumentale del talk Endless Love. Lionel Richie era nien convenzato a scrivere una melodia per un film da kino, ma tutti ne ha da lei regisura eramo un text e una seconda voce, quella da Diana Ross. Il problema? Diana Ross e Lionel Richie non avevano mai tempo allo stesso momento. Ross era sul zenit della sua carriera e su un tournée, Lionel Richie era nel studio con sua band, Commodores. La soluzione? Un incontro in un studio da tun a Reno e poi durante la notte do un concerto da Diana Ross. La squadra e mezz la banura, ogni comincia con la registrazione un'ora e mezz più tardi era la versione registrata. Ed intanto c'è il film non conosce oggi in di più ningun e il tocco avanzato un grandissimo hit. Rivi avanti 45 giorni su piazza 1 delle parate di hit americane e resta là durante 9 mesi. E dice avanzà ad un dei più grandi duets della storia della musica. E oggi nos sempre verde dal di per quai. Fatos più da data al radio, metai as mauns in cruz, stat pacific, e forse svel zorir con la persona ci dispervu. Don no fai. Lionel Richie e Diana Ross. Endless Love.

0: Indes pigrons duets d'amor de la història de música Lionel Richie, Diana Ross con Endless Love. I ci veny ein de dus durant ce quist toc va Corinna Schmidt. I c'hai disla Oh God. Io se fai il ferm taglio della romantica però le nuotate della sottimezza Corinna c'è da nuovo.
1: In den Staaten Unis ein ultrajurisch golden Test, ein Pigant-System der Rakete, das ganze Kurven über GA, stui, wie ich in der Rotkurte wandle, Partenza. In Chins Propulsors, na sein Bitch, sind wir das, Oshia, SpaceX. Center il mezzinal del campionato mondiale de Bala Petra antar l'Argentina all'Inghilterra procura la provocazione intorno alle isole Falkland per ciao scotchens. La direzione politica della gruppo d'isole pretende intanto che la FIFA agesce center che in giugata Argentina aveva musa in bandiera con l'inscrizione les isole Falkland en Argentines. Dils finals dels ATP resten fin al main el 2027 a Turin, quajan dan conoscent la ATP a la Federazione de Tennis Italiana. Ter il turnier al fin de l'on fronten els 8 migliors jugadors de tennis del mond sin in sin lauter.
2: La meteo.
0: Ei, la notte passata, io Turic faz sgrigi aivel, 550 annunzies ai dat per la polizia per vide donzi di invidi naun. Però non avessi oz danir isce mal, ma i darà er temporal. Fino a mezzdì però moniada un vaira bel di consulai, ma i sarà oz ceremoniada vaira stoffi tamfic. Domazi cresce allora appunto la probabilità di temporalzi local, ma in spolo in quest esser fic ferms ed intensivs di mena... Forza Torrent, l'ombrella de Sulai e serrar las lamellas. Las temperaturas crescen oz moneada maximal mainz sun 27 grazie a Quaira, in Zurselva e Engiadina basti per tanto 22 e 26 grazie. La notte ci veni l'ora un po' più frai, ier domani l'ora mo maximal mainz var 25 grazie per noi in Grigion.
2: RTL, dalla domani alla sera.

0: Sa situazione era in una sciacla su un plancin, chiamiamo la cassetta d'Alphaville con Big in Japan. Ed è Vince della Snowy, the Big in Japan, vai anche per Big in Lumnezia.
1: 362 dies ai degen in Vich Lumnezian idyllic. Durant 3 dies semi de quai den ton complet. Dels 23 stockels 26 de fin de dur 2026 dat in stei de vaches a mietz el prau la pi grande fiesta grijuna.
2: Lopner Lumnezia quiston, kuz festbänkler is Jean Paul. Eileen Alistair, Sans Unique e Shi Agu.
1: RTR porta la fiesta ter vus, con la mera musica,
2: ils meldes outfits,
1: les bibialas facces
2: e tocca ci gira a degen tanter palc e tenda.
1: Ter vus, el radio, si les medie sociales
2: o a duna via rtr.ch.

Chiara kun maskra, 30 minut da las novezico, a odvu varmančkus emojis, tas dovravo to škrivavo tam opijent, emojis skuš ceninsči za trameta via telefonino, odarerem e-mailsi, teamsi, saštujčaj to, ta, inova para spu senza kuš emojis. I outfortun emoji predilet, Ich schi chanun, schrivai un WhatsApp sun 079-200-7007, ma des da bonder chai ci des l'emoji predilet da rumaunches i rumaunches. Forza badat erbitra metter l'emoji i schon esi bun. Al motiv, otz as descend da lui, es al di mundial das emojis. Dai, quai dai. Emoji, quai vegno or dal japanais, le i sta per Portret, moji vuol dire character. Di mena ides la combinazione da portret ci descriva al character. Emoji. I ha intant rimplazzan quist emojis in pustui pro iu anzi uvnas jo frases interas. Mia figlia, per exempel, ma scriva bepü un polcin su, un bucin ed un smiley. Il non sai mai, schal dis grazia? O scho qua vuol dire ma telefono svelz? Jau dofr raps.

0: Adele con Easy On Me. In 4 minuti sono le 9, l'ora dai novitazzi. Fin là, da Glenio siamo in Tokyo. Tutti questi sono già stati in Italia in vacanze. Almeno c'è un tacla radio, là a ogni duldì. Noi non ci va in discoteca, ma in radio. Saif Ibresh, parlare d'amore.
1: Che bella!

0: fa agescia suenter kin giugader Argentin, veva musa ina bandiera cun l'inscriptiun las Inslas Falkland en Argentines. Ins sperie ca la FIFA se tegne vide siempre mischun da tegnaich davent la politica del sport e da cestiach tals comportaments. La Gran Bretagna e l'Argentina vevan gi in conflict armà al 1982 per vide la controlla delas Inslas. Sil suenter è la gruppa d'Inslas restada sot administrazione britannica. L'Argentina pretende vinavant el dretg sinquelas. En ils Stati Uniti ha in ulterior sgolda test della raketa Starship, al più grande sistema di raketa che in sicuro vien baiaggià, stuvenir interrot kurt avant la partenza. In cinz propulsurs ne seien bich sen vidanz, schrive al chef de SpaceX Elon Musk. In speria de fach in approxima amprove en in cinz dies. Al maggio, aveva la raketa gigantica, faccio ses ultim sgolda test al 12 javel en tot. L'agenzia astronautica americana NASA vuol tremetter astronauts in la linea con il Starship. SpaceX per conter alla fine mirade indi contanger il Mars con la raketa. E dank der il Sport Tennis als Finals der ATP resten fin al main al 2027 a Turin, quai an dein conoscent la ATP a la Federazione de Tennis Italiana. Der il Turnier a la fin de l'on fronten als 8 meilleurs jugaders de Tennis del Mon in sin lauter.
1: La Meteo.
0: La bonura poi magari anche in cinz urizis, l'ora venne pro dec bel ad ersic al main fin mezzdì. Al suentre mezzdì se formen ivels scirs ed i dat buspe urizis local main e ferms. La temperatura cresce oz si maximal main 27 grads a coira en so selva ad elengedina basti per 30 22 a 26 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Sautin gicia Azeradores es. E non sanno che c'è pronunzio in dretto. Tundir, io non ho mai dolli di quel le fininosa, ma ad Azeradores viva in Romaunce ci festeggia oz anniversari. Ci in ingiugio che c'è es e ci ci festeggia c'è mo tot anniversari in l'es c'è eriau che gnosco zignau vuarz sciamf o lion quae dal danisco prossim qui a pro RTR. Cun o senza tuarta se giovis un bel venerdì ieri nuda oz ningiuns ius da balapè senza balapè nuvai oz nuglia balapè per las orelles Shakira con

0: Terin, venerdì 17 da Lügli Oz, Vintai Clan, nos Pitchen, Simpatic Familiar Radio, a Nicaragua.
1: La Cuppina. Presentato Bogna Engiadina a scuola. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Nu gratulain oz a differenz jubilars i jubilaras. Appunto, una da fatta ci sta a Nicaragua, ad Azerradores. Non so se pronuncio in andret, ma c'è stai scritto. Florina Carac, da Azerradores, festeggia oz 35 anniversari. E c'era Florina, c'è tu, è la figlia della mia anteriore vagina Uli, e allora è da mia var sinceres gratulazioni e saluti dal grigion fin via a Nicaragua. Ma noi abbiamo ulteriori jubilari e jubilari. Duas ci festeggia oz 40 anniversari. Nempe Anita Cagenart a Zignau e Anina Veragut da Vuarz. Ella suas fan festa oz pel 40 anniversari. Erna Karac da Schamf fa festa oz sinces 85 anniversari e ella non es la più veglia jubilare del dì d'oz. Josef Truoc da Lyon. El può festeggiar oz ses 95 anniversari. Cici gratulescia a voi, con c'hai già visto da musica ci fa un plagiare a voi, un regalin per le orelle, tot qua è dal dao da vendere le 12:30 oz qui a Pro RTR. Scomincia di autos la possibilità di dar tras un ulteriore gratulazione. Nu pilain incontro un ulteriore gratulazione, se vuoi telefonare os in 0800 20 25 30. E allora tramettaini in vos nom la cupala, la scadiola da RTR 0800 20 25 30 al numero de telefono

0: the button. I jau zmačo sa un pom, ilura nunai bi adun osal telefon, din per se duai juans de sciamf ci volen gratular din cun i piseren ci quella persona ci fe la cupala. Al telefon sun nempe Nicolin i Valerio Parli. Bun di, duai?
1: Bun di. Bun di.
0: Ci darò Nicolini, ci darà Valerio, quel ci ha detto il prim?
1: Al prim de re, al Nicolin e il secondo Valerio.
0: Ok, io so, già a ci la vu gratulare e ci hai già visto out per quella persona.
1: Aderna Carac.
0: E ci ha già visto out?
1: Un boom per l'anniversario.
0: Tutto il boom. Tutto il buon per l'anniversario.
1: Prendeti fortuna.
0: Naturalmente. E altro possiamo mangiare torta con Erna?
1: Power caffè.
0: Può dare voce un bai per caffè? O da dai per voi ovo maltino?
1: No.
0: C'è altro il cliente? Vin? No. Rimus?
1: No. Rimus?
0: Rimus, fattaci da Erna. Oso stanimo dire, Erna Carac non es X in cun, quando non è vostra vagina, Erna Carac es vostra tata. Also per Sur Silvans tata es io zegni nona, ma per nu in Engedini Valmisteir es la tata, quai ci des da pusco. Also la mamma da vostra nona e da vostra zegno.
1: Hai.
0: E auto una buona relazione con Erna, e auto vince tanto te la fare una visita, fa auto vince tanto un stinkel con Erna.
1: Sì, sì, le sbunure scurce bappe e mamma non sono qua, e ne ho proele, e io ho detto.
0: Ah, cool! C'è io e siamo out allora?
1: Uno, irò a rignarti a Balapè.
0: Con Erna?
1: Yeah. Erna è una ora e da... al goli!
0: Ah, grandios. Also, Shala, può fare da questo stinkel, siamo con 85, e loro non mi fece ningun spesso per Erna, e sono sicuro che la plagiare che voi avete eroz a te la fare una visita, e in vos non tremetaini ad Erna e loro la cupala da der ter. E also, giù, una bellissima festina e belle vacanze. Nicolin e Valerio Parli, da Schampf. Sta bene. Ciao.
2: Cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognengiadina.ch

0: Ele sono stata qui a cenare per il chiccheri seso se la docciavo qui in down della città monia dei highlights del Argentina contro l'Inghilterra. Ot is il mondiale des emojis. Hast du un emoji predilet?
1: No.
0: La bandiera inglese?
1: No.
0: Io ho fatto la domanda a nostri auditori e auditori e tanto rater d'entremetter as emojis prediletti e tanto rater es ni quella vista con strai corinz in tuarn.
1: Ah, c'è quella droven forse non so vince, eh?
0: Sì, ma qua è quasi importante, ma al per relativo meglio, ma questo poi dovrà dire. Qua è il prediletto di Gabriela. Grazie Fitch per tutte le questioni tra miss, ma tu non sei qui per parlare di emojis, di per sé. Tu sorpiglio o se c'hai un test punto culminante, test highlights?
1: Bastiaz, bastiaz, vai io. Con direzione pausa di mazzi, con un po' qui, regala entrata, sbietz, bumo per inneveniment, per fin per dus, asciu, tazze, tattes, aux, ondes, madreces, che teclen, che in quella fin d'emma con l'urcars leunuca mellis ein, ha, sa diverti. Sine d'antorni lag de lax, nus spedinzici, gratuit, a quella festa de fons, che è proprio diventata cult tradizione, en sur selva, forse asci diene fontele. E che babbo mo di nanus ma in bocca
0: assolut
1: telefonei vuse l'entrata se lu sto ni sai vuse lu chels tickets che dat de gudignan de fa con quel che vit sapina per in premiera mondiale che ol radio sai bo ciao Livio e un fit a wunder bo aber un provi negati sa schon un gran prod linea ci che lei qualche os vidan proa si c'è

0: Cicio, qui qui
1: è? E l'hai vinto in prua, con la premiera mondiale adatti alla Romoncia. Un preo al pur.
0: Ah! Roland, ad c'hai?
1: Ad qual conto shock inglese, forse non è tu desti, però faus in de si scu, qua era in de in de sassiz.
0: Ah,
1: che faus alla Romoncia,
0: nah.
1: Per nus.
0: No, senti, ci.
1: Ma, sti sa se bolu, scienzo se le smervaglias, tocca su ente le zendis. Boh, non è tanto in gara, qua è in the sense, the voice hits. Hits, hits è in relativo.

0: kun ja chans al jo so gran moment lo go di nau the voice of Switzerland. A lo ci nas per Svizzera jeste. No calentic facci il fercilen.
1: Schon. Ma ros ben non esier nulla.
0: Ah. Ah, vezo.
1: Sei nice.
0: No. No. No, no. Ah, lo scienza, des
1: na io. Piero esteriore. Quello non ha in price power, quello era qua fuori, no?
0: L'NG.
1: Ah,
0: l'NG.
1: Ah, quello adesso si proprio da wonder. Ja, ja, schon da ihre Letz. Ose di?
0: Remo Forer.
1: Ah, Remo Forer.
0: Fallen, e con quella nuova, ah. Alla romancia. Scio che sì.
1: Ok, e quel canto sa romancia. Questo sono molto interessante. Ah, no, la melodia che non c'è, ma c'è d'altro con un altro text, e si tocca il canto.
0: Exact.
1: Ah. Oh, bene.
0: Antire d'entrac, scelvegn, insieme con ella tocca sempre le indici.
1: Basta. Dati qui. Grazie Fitch, Georgina. Ich hatte so du noch sehend, du wetzest, mis ciao, es wird, in des Ure, c'è ja wen, mis no, Olivia Fofo, se giuvino, wann bu divertimanko in RTR, sta beini, ju zeila so relias.

Nova música, magari pacifica, dalla linda Wolf, bugrat quella che dat il clonge due o quinze giavisa in vendergis, perché la lavur vomi piccionge, soprattutto sperto da meon, perché non sappi lo scienceiver in ticcali pibaul, la findemma. La speranza che oggi direzione le 12 di quella candidata schlunch via di Bugen con vus direzione pausa di mesi direzione fin dem Georgina Yanki el candidat lanciata è stato quella nuova che els han fatto furore nos hockeyans Schweizer sa buonamen vessi tungeu per quella desiderata medaglia da d'aur ha se catapultain sil glatsch con Bastian Baker, time to shine. Be vendor juice.

En dus juxe luela VM XXL fin Spagna Argentina in de qualestaras astia festivalu domenica sera esi ils campions d'Europa nils defensurs del titel alu e cau e un de meuna sera in juc ca negina equipa volenza sens giuga minia gronda e on la trumpada il frust quins a bu dominau el final quai ominus juc per plaz 3 nua che dat il rencontre denter la Francia a l'Engelterra. Ad apropo tres chances dati onkeu via radio e nias giug de linea special durant quals mundials de gudinia 100 francs en bar bien linea e relativa. Un pauet sa vita de balapei drovi e ina buna memoria de VMs de moments dil Vargau. Nus te kleinus e un musica de la Ariana Grande. Alu lemera, segertet, alu giugenza.

0: Fosse bu mal, ha? Spert entre l'ouvra a direcziun fin d'emma gudinia 100 francs. Anschon numerus fac a dubignau, las davosas emmas de piccola VM anciet, nies cei causa special in giuc, schon quasi mundial, astens di chalou, iei in quart de las dies lemera segarteggia.
1: Che moment! Del campionato mondiale de balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Pinai, lui in cao il scavazzins, che descrivono in moment ad X in campionati mondiali, di zei lasurei, sponderei, di se vous veis in idea per la sligazione, lu telefonei 0800-2130. Cao, quei ominus moment.
3: A quel campionato mondiale hai da in premiera. A quel turnier ne devi anche bitch la fase da K.O. Il star di quel turnier è sta in giugader della squadra che ha perso il finale.
0: C'è il momento, c'è il campionato mondiale, ancora in za. Ah, Shalulain, merà. Scalina, scalini, che c'è causa speciale mondiale, ci è Leo.
4: Bien dit, Georgina, que vols Roland, de com?
0: Bien dit, Roland. Allô?
4: Sabeu si és estau 1950, Brasília con Uruguai. Brasília es perd en dos. El star.
0: El star?
4: Fos estau el Cicino, de Brasília.
0: Eres un son Simón, l'una, no?
4: No, bon, no.
0: Aber historia de balapè in politisch bagata na voce o 1950. Roland, ha ci in Francia son flot.
4: Ah, klar, ne.
0: Prenden se dina.
4: Yeah.
0: Ah, nous en courir in bu il campionato mondiale 1950 Roland.
4: Ok.
0: In BG. Ci vien campions forse un. Ci vien campions Roland.
4: Ma io me ne Spagna.
0: La Spagna.
4: Ne.
0: Speranza.
4: Brasile regesce per il vostro momento.
0: Merenza, c'è spitacca okay. Chi dà. Grazie Roland. BG e bella fin d'emma. Ciao, ciao.
4: Merci, se vi grazie.
0: Allù, è in le regole che noi svegliamo Nadina. Due proposte, quella che è stata fallita, l'umerenza, ci ca forse che ho la dreccia, che ho Georgina, ci è Leo.
5: Gli indica la Petra, che do.
0: Petra? Allù, c'è un momento, ciao, se vesco qua essere.
5: Also io vai le due 1964, la VM in chiara tu destra, il star era Johan Cruyff, il olandese.
0: Mm-hmm. 74 è un buon life, ha Petra? Knapp.
5: Na. Eu era só aqui de mundo, Abrela.
0: Eu é, Abrela, saibu, eu sei que da qua Johan Cruyff, Anzaluadina, cinciao. É um pitart, insomma, é da qua giù al final, ha? La Holanda contra la terra tudestia, que ci agudinhau?
5: Il sud-est.
0: Il sud-est, ha?
5: Né.
0: Allora, esistau la prima ga e la historia... da din campionati mondiali che ha dato in un finale credo una carta cocina aber non stiamo vi il campionato mondiale 1974 Petra sono 10 in massa Esatto, quello è stato, eh? Cruyff, proprio il star insomma da quanti il turniera per più di 3 tocca la fine buttungeu.
5: Grazie Fitch.
0: Petra, hai tungeu sinceras gratulazioni.
5: Grazie.
0: E la domanda, ci vien va uon per la trofea domenica sera?
5: Argentina.
0: Sean?
5: Ne. Adio spero.
0: Sean, fai un dell'Argentina?
5: Ne.
0: Sean Adina?
5: No, io sono buono.
0: Ascia.
5: Se... Nu
0: se merein, Petra, stavi di Londra, che avrei prendere sito le coordinate per quale banknota da cien?
5: Grazie.
0: In stupendo venerdì, se di una bella fin d'emma.
5: Ecco di visione.
0: Grazie, ciao.
5: Grazie, ciao.
1: Che moment, presentata Nickis Cuira.
2: La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Adame un medem azuras, medem emetur, cun in auter moment cicicala chanza, sin ina notta da cien.

0: Nus men cun grands pas vers las dies ed apropo quiz a gudignazi c'hai intorno il balapè.
1: Il campionato mondiale de balapè ter RTR.
0: La Spagna per la seconda gara, su entro il 2010, niesi l'Argentina che difende il titolo va la quarta gara per la pi desiderando trofeo il mondo del balapè. La risposta quella survenienza domenica sera. De vos vessens d'anton chonos bugien il risultato, vossa prognosa. Sin rtr.ch dati una concurrenza, no che vos veis gudinè in balla dels mondiali scolas, sottoscriptions de tutti i giocatori della nazionale svizzera. Alles di una bella ricordienza da quella VM, nu che il Svizzer zan scritt historia kun vini tocken el quart final.
2: Wir wollen uns im Namen vom ganzen Team nochmal bedanken für den ganzen Support und hoffentlich haben wir euch auch noch können glücklich machen.
0: Und Antonio in Chaka, Akanchi, Kumpinia, Zanuas, Elas Vacanzas, Saibus, Entre Quala, Petra, Finn, Dils Mundials, Saios, Busche, Pon, insomma, Mera, il Final, Mera, Sils Argentins, Domenica Serie, Saibo. Basta, meis in RTR.ch, de Juvia Stip, Kunchei, Resultat va il Final, d'entre la Spagna e l'Argentina, a Finn, qualsca tocca la noda, an la chance de Gudinia, quella balla, magari, preziosa, l'essio oggi, sottoscritte da tutti i giocatori della nostra nazionale. A me resti mon di divisione Bianclic, musicalmente mezza alla spagnola, fino a Alvaro Soler con la magia. Vi venderdis.

0: Rot wie se Provediment der Innenbase de la Marina Iranaisa, der Le Via de Hormus, rapporte al Wall Street Journal. I dank der Il Sport Tennis, als Finals dels ATP, resten fin almain al 2027 a Turin, quai andan conoscent la ATP a la Federazione de Tennis Italiana. Der Il Turnier a la fin de l'on, fronten als 8 miglior giugaders de Tennis del Mond in sin lauter. La città italiana è già da più al 2025 l'ospitante del turnier.
1: La meteo.
0: Oggi resta il primo decimo bello del Sic, almeno fin mezz'di. Il centro mezz'di si forma però nivel scir, si dà per spero rizzis localmente e ferms. La temperatura cresce oggi maximalmente 27 gradi a Cuira e in sua selva delle ingedine basti per 30, 22 a 26 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Si in l'autostrada a Tredis in direzione Cuira dat impediment de traffic tra der Cuira Sit a Cuira Nord, quai pavidin auto cumpanna.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mesdi. Mes Radio.
4: Quarts entre les dies que nos veien giù, la cuida de Dudì en pau de Delec, o quest tema.
5: Jo soc Fiona Fiasco, oriunda main de Brail, Stunella Bassa.
4: Bo de sia veta, ma ben de sia musica preferida, c'è tox inspiration ella, c'è nins datan c'è ad ella en c'è situazions de la veta. Jo soc Georgina Janchi, salut, mainzà. Mainzà.

0: La producesha muzika senza fin infinit Taylor Swift que cavesia pinova con us ven grat udeu en in hoi in quart vergaules dies.
1: C'è Taylor la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: Allora, si sono puspei vendergi da nostra rubrica d'estate, si luescion la derniera per la cantadura su Silvana Fiona Fiasco. E la estate, quest'emma, la protagonista del rom da derter che du mondo musicistes e musicists c'è musica che els teclen insomma sets, c'è musica che inspiresce, nie c'è canzun e in de quellas che els vessen bugien scritt sets. A dir vendergis, eisi la domanda entorn l'estat. Shalu, Fiona Fiasco, c'è canzun colleges cu l'estat?
2: Una grandiosa canzun per l'estat per me è Real Love Baby de Father John Misty. Ja, in per stat, che avete tlau quella fece via e l'auto da di in vacanza, s'nesce con giures finastra, si è quella super canzun per quei. Ed è sciocca.

0: Ecola gieć muzica da Cesare Jauto, Schenjulas Finestras a cara durant la stata scia. Descrive Fiona Fiasco la canzone Real Love Baby, la da Father John Misty, che nos vein gradu deu in tip dalla cantadura de Braille che ha inspirato musicalmente questa tema in nostra rubrica de stat.
1: C'è taidla la scena.
0: E forse anche questa vi lei svese ad Udine Gallaif la Fiona Fiasco che giunge dati il 11 di settembre lo conta ai Arcas Rock. A quira.

0: takla RTR, da dine pušpaj udi, da biografije so tudi interesante, da romončas romončska lajn šmrvije, magari evini, ampak et penzivs. Da kvalc moments dati še vustaklajs il proxim hošp, da nosa emisjon da dinura il profil hošpej Eder Lala, kaj orjuns dalla Albania. En sia vita a denteraltri il balapej, giugava gioga una dina in a rolla kunel marenz, ampak et an vos, si la VM, zurtot si la prestazione, zurtot della Svizzera, aber nus marein zurtot sincia vita, kel evinius batidiaus il num Eder, e quei ad facul balapei.
1: Mio bab ei adina staus in gron fan della Brasilia, et quia son nasceus, schavevel trois noms, si la liesta, a quei eran Eder, Rivelino, a Falcao, Celles dus eran einfach extrem complicai per nus albanes, per cui hanno lu tutina decideu de da il più simple Eder.
0: Eder Lala, habitesse d'anton c'on 31 ans el grigiun e stau io 1990, cul era in Buabet, ca sia famiglia ei fugida dall'Albania a venida in Svizzera.
1: Ei, ualti presenz, cui naturalmente stau in punct ele vete neu cinza bo, amblidas e spert. Nus bevan en quei temps in tec in a situazion greve el Albania, cu la politica, la midada della dictatura e la democrazia, ad iera in schliet temps che ugiu, buona mo in ujara, ad nus vengiu la chance de mida veta, moia mama era asci motivada da portar naven moia e moia sora da quella situazione che ella, ha fatto un tic la schuenta al baba per in naven, a lui senza venire in Svizzera.
0: Sustaika Eder Lala discorre si ben Ramonch, ad fa cool leuca in Svizzera che Lala se in la finale se centai in surselva a Danis.
1: Quei è stato in leuc, non che stas gi per moia mama. Ela aveva dina quei o in leuc, quei venius meridiaus dils meuns de Deu, per quei che ella era scibugien leu alas montognas, ella era einfach extrem fan de quei leuc, e io vezza quel sentiment, ella a saveu portar nus propi leu nau che ella voleva.
0: La fuggia dell'Albania, il zons navonta, il seccentà en surselva, prender romonsch, l'antira integrazione, surtut e grazie al balapesco, eder lala raquinta in ulteriura fridelu cula mumma e morta, bamigna baul, d'anton eisel setzbap, meina in center de fitness, a tranesce de pi duzons il club de balapei de domat. De pli dat el, de sia vita, de sia stazions, ade ampau balapei asci. Bumunca de meonso entre las novitats de las novcu Eder Lala e hosp en nies profil.
2: RTR, dalla damon, alla saira.

0: Per mai bugen senza la crema. Rihanna, il caffè tot ner. Sian giù un qualin oz, vus forse è, da sciemenza, da dura a dura pidatira la fin demma, o se ne survista da quai a cei canvide oz da passantà un qual ura at intuna la fin demma, a per quella fin demma, venza luon, ci cei, per ci ci, da vus, aber in suenter lauter.
1: Il Calendar.
2: Presentata la festa di Fans Lax e le KK. Il Desdoc e Desnov de Fanadurs per il Lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: Ecco, fossi con un caffè romansch speziale a Savognin, speziale per quel caffè a visita dat Ursina Guldemont-Netzer, ella è romanista ad autura, racconta che giunta quel caffè romansch speziale a Savognin della storia della famiglia Pianta a Lur Hotel. Tot quai, ozzo entremasgi, ne vende les duas el Hotel Pianta a Savognin. Lu en Sursel, vel rom dils cuors de Romontsch a Jonnen, vide la Fundaziun Reto Romana ad ina Santupada ad in discurs cu la scena de teatr ad a film, denter applaus ad il Mincegi, cu la actura Anina Hunziger, i actur regissur Marco Luca Castelli, ad i actur pedagog de teatr David Flip. C'è monti de viver per la tribuna, se sluita in altres roles, a tutina resta se sets, elstreis raquentan de lur experiences, a lur vies artisticas, tot quai de 24 vones 4 sventermes gi e l'aula de la claustra de las Soras Dominicanas a Ion. Restein en zur selva, il Museum Lax invita de vigni a ser guardada Pieder Tour. Quals gis savesse il professor de Drec a promotur del Romontsch Festival se u cinciun contavel anniversari, Pieder Tour, cun tot ses merits, sia relazion cul vic de Lax, Lax, la patria de sia mumma, nu a che la passantau in a part de sia fonza, a pitart lue giuba gigiau casa. In discurs cun Pierre Felder, seu beadi, at autur de la biografia de ciutat in allen vier sprachkulturen zu Hause. Cusera ne vende la setta mesa el Museum a Lax. Alluon en giadina no a quin sai cusera tecla il resultat del Louvratori Zurmuns trasvaladas lemma de cant cun Franziska Velti las canzuns cain vignides elaboradas dati Dudi Cusera, la vende la Sat e la Baselgia Saint-Plage a Clin.
1: Il Calendar.
2: Presentata la festa di Fans Lax e le KK. Il Desdoc e Desnov de Fanadurs per il Lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: Ah, apropos festa de Fons, a Lax in a festa con una gronda tradizione che carmala puspe mellissin spel Lax per se diverti con masse purgides a posts creai con propi be amur pils a Fons. Tut quai dati pieda meun a pish meun a danus dati duas entradas gratuites per in de quals dus gis. Tut quai cavusto es fa telefona os. 0800 2130 tats, tattas, aux, ondas, padrins, madriches, figei, toch quai plige, cici de vos cars telefonei per quales entradas gratuites a mei a sei se diverti. 0800 2130

0: Ecco, in duas matatges che sono probabili un nuot de l'ur clic che la tata Marlis de Curaglia ha telefonato la Noemi Zoe alla Iuna Malu, les duas beandies de Marlis Vencin e la Gic. Ach, io dunque vinevon a mia figlia la Nadine che saia l'ax alla festa de Fons con les duas beandies con las entradas gratuites gudignadas de la tata Marlis. Gratulazions et in bi G a la festa de Fons a l'Ax.
1: I swear to God when I come home I'm gonna hold you so close.

0: Lassen Sie schon vergei mit von der Dur in Mainz dils Festivals ad Open Airs. Der din Konzert geil de meuna sera, wenn sie in der Minimum benet, Resonanzas ein umas meden in Konzert de la Cantautura multi-instrumentalista, stonze credugi la Astrid Alexandra. Seu repertori tonja de meuna sera sur canzuns romances, franzoses, ingleses, cantasco solista se di parella in altra experiencia sco da cantà en in ensemble.
1: Ja, in meinem Fall sind eine große Differenz. Sind differenz Levels musikal, ma in ein Tag pili jaus wieder quakin sa fa di diu, se di quina Tonalität, ni ebbe in Setlist, ni es hier, que son persoola sei lo esser, che mai che mi stanno tutti il ciao, fetch spontan, ciao, ni che io contel tot in tumpi bas, po che io son stengle, ni es hier, quest anda se presta, quindi solo. E quindi l'ensemble, anza se mi, das ist ein Tag wieder quai, aber ni lini lauter, par mios pesant ni meglier ni mender, questi men differentes modes, differents instruments quasi da presentar musica.
0: Nos vein dicen son resonanzas in concert con in repertori che ien eudils lungats differents.
1: Resonanzas in minci cas in album, in program plurilink, quei representa mia realitat, las canzuns ein in differents lungats, col di scordina Ramon, col di Sur Silvan poter valadre in mies canzuns, alu in inglese e franzos, in teke la minoritat, alu ils text, se vai persoonas kan schkret text aposta per quei projekt, a quei vinyo e presenta dentro las canzuns, as vos entek, in juke kun lungace, leu dati e differenz lungace, differenz idioms, per exemple, Giano Linde Cadonau ha scritto in text quadrilink, che ho salegre mi cegata per leggere, per cui che mi uccurvie, mi cegata leu salegre se menzi in quiz giuks, quinza fa, quinza quattro lungace, in taifer paunca secondas.
0: Dil tot per sola è Astrid Alexandra Lututina Bossin, tribuna de meuna sera a Sameden, e la vin accompagnata dil bassist Re Scorai.
1: Quei accompagnamento del bass, del giun ai centrals, se di questi gli album, se la scibetta, sco e osa live, il giun è semplicemente un in strumento che vibrescia, che ascia una risonanza, a te quello che noi s'accordiamo, ma anche quella buona combinazione, che ampliano in te una stanza che lei apre vonda. Platz per resonanze, per qualche dentro le slinge, qualche dentro il stunz, con quell'antica tematica di resonanze, sebbene che avessi comandato una mezza da raccontare le mie storie, da scrivere in un valso vivo, sai, può arrangiare qua per band, questo può essere il mio plan, sco, tun quasi, tun del progetto, questo sto vi platz. E per quel contrabbass è un strumento ideale, perché quel contrabbass, quel giun, sasti certi tili, svidi le corde, sasti fanci che feci ritmic, quanti strecchi scogliarci, sasti fa veramente bel steppis, dentire, sentire oceans da tunz, per quel strumento ideale. Ed è, corrisponde veramente al concetto che noi siamo in tournée in Logans. Non ci vede forse neanche platz per una band, non che una band fosse deplazzata. Logans kann in Charakter, Logans pins, klubeschen in Resonanza direkte col Publik. Ad la Chiesa Planta ist simplement in der Quels Logans ad in Liuk, kun son fech importanz per quel Projekt las Resonanzas, per quel senza la Chiesa Planta existessen certes canzons in Album Nyang, per quel che ad auleu in Schkonters, ad Inkumbenses, a lavurs, faces per la Chiesa Planta, kann lumenau a certes canzons, per quel salegre non dieci da turnaleu quella ga kun res.
0: Ja, schwus, weise un nidins plans, quenka Astrid Alexandra a Pinau, lai divus bein, quaikau katzja, da di tekla. Lumeina vos via vus, de meuna sera in quart vergala zoc en Chiesa Planta a Sameden. Hallo, in Elskau. Pinails, fine young cannibals. Ah, die Sons 80. 10 Grad Schkoyai. Ja, war der Fan. Adels, war ja Leonsin. Kassetta, ja, e quai dati, ja.

0: En 2 minuten stocke de Masginias via di Transquai venderdì se ferma ossi momentet si la stazion principale de Turic, il HB, che l'hai fa un qual patrac David Spindler in nostra rubrica dels Impuls.
1: Sortir dal treno a Turic è una sfida per mai. Jana al tempo sbaglia, nurif ant il tact dalla laut. Blair ma se plauncia minia sur il perun, stel tutta pezza svirora per cinudetta collisions. Curciad era Juan, un student, dei una donna più veglia con croces alla stazione principale da Turic. Mincinti la conoscea, e la stea tante la hala gronda e del comandamento des binaris pozzadas in una soppia con rodas. Più tard l'ora se cela ella anti la soppia con rodas ed ella citea vers as binaris, ad una. Scosce la spetesa d'incin, ci mai nuven. Frida Bühler dera quai. Durant 23 ans a l'ella dazia benedizione a Minciuna c'è la viss in stazione principale da Turic. Per quai ni l'ella nomnada Langel da Turic. Ma per c'hai verrà ella daz tantes benedizions? Sco ci vien rapportando l'ella la taveller con la liaut. Ella ves pers temp per ulteriores benedizions alla roccia da liaut ci passa continuada manches in stazione. Benedir tot questa liaut hectica, di per di, senza disconoscer.
2: RTR Impuls.

0: Les novitats per RTR.
1: A Zorcuon vul ina iniziativa frenar in projekt per ina sobajegiada che procura già da pi mais per ciao scotchens a la Svizzera compra de nov sia munizion insieme con il stadis della NATO. De pli de quals temas a de Laura dati us en las novitats de las indisch al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. Als auch Kulm in der Fraktion des Sosaisem und Daun waren Indigenz in las Barrikades per wieder dem Projekt per in Sobajegiada a Metz al Vich. In Komite eintant lancia in der Initiative Kommunale per in Schwilup del Cocktail Vich kompatibel einum en in der Kommunikation. Il Projekt de din Investuch de Kuire kun 60 Abitations procura già da pi mais per protest als auch Kulm e de la Wart de la Protektion de la Patria dati Kritika. La Superstanza vol però trach vinevant al Projekt, malgrà la Position, già durant l'Exposition. La fin de Wust decide la Rodonanza Comunale de Sursaisem und Daun, schibain la Planisation Locale doit venir adattada, uscia che la Surbaiegiada può venir realizzata. La Svizzera vien en l'avenir a comprarsi a munizione insieme con 27 Stadis. Ella se participesce da nov al programma della NATO per la compra di munizioni. Con la compra comunabla posso venire sbassare als costs e scorsani als termini di fornizione, comunicesce al Departamento Federale de Defensione. Il partenadi compiglia passa 2000 tips di munizioni. La partecipazione al programma della NATO sia compatibile con la neutralità della Svizzera in un vinavant. La Svizzera possa ritrarsi a convegna sin del stadis participanza in una giada involvita in un conflitto internazionale. Provide la secira continuante ordination adina de plicentuns comons de farfieu, quae becimo en guauts ma bain sin lentir territori del centun. A partir de dots vala er inscumont absolut de farfieu a Basilea Champagna, son gall a Gleruna. Ir veva già al centun uri relascia inscumont. Er fieus artificials en ad interim scumandats. En il fratemp an 10 centuns relascia inscumont absolut de farfieu,

0: Al mein fin mit di, al centrum mit di sa formalora pro nivel stier se di dat pus pe orizis lokal men e ferms. La temperatura cresce ozi maximal men 27 grads a cuira, en so selva el engedine basche per 30 22 a 26 grads.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione Zurganz dat di impediments de traffic tran der cuira sit a cuira nord, quai provede din auto cum panna.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Kurz und das Indisch kun in der Szene der Musik Schwitzer, kai wit fila per sia premiera mondiala, kai via RTR.
4: Ma essa Tirashli ma mia orma.
3: Dati qualche san, forse cicel ei, conoscen vizie vush, vizie musica, berzecom, tutine budi tozzi dir, sun quai quel conto che otirnus, la pipi in prima ga romanch. Sia historia, sia via musicale adeba, quella premiera el de quors de qualura, io son Gergine Yankee, shalu, mainza!

0: Il sit de stat per vus.
1: A qualche nostra redazione da musica a Pinao sco hit da stand de quei venerdì il 17 de Fenadur catapultescia e la stat 1998 forse se ves geon no cavus eras lu il francos pulit sigir san che che shabijau lu a 1998 es fans de balapei e lur titel de campions.

0: Tochil de vos. Tun ha Matteo senza calzai, senza 6 minuti dati das indigemas alla stad attuale che fa a pulita concorrenza alla devosa stad propri de calire scuola del 2013 si tira il livello d'aua quals in baste che te vigne scart culaua sur tutte sin certas alps je la desiderada previa quella e venida aber prop aber per propri gidasto e si plover bani pauk minimum sur inema.
1: RTL Centa la Dumonda d'Alemna.
0: Cobais duminiau tras quella leunga unda de caliras. Co figeis per resta zu cointic frescts, bien frescts e forse bo il dretch pleit lengi tievis. Venza dumandau keu an qual risposta.
2: Il mendere è sicur a quai sentenza di la notte. Perché si vimbo la temperatura si vimbo una cosa a vondo, cioè si leo quanti che il tema che gres. Perché quai sentenza lo è, si entra in certi tempi.
3: A me personale vuoi bagno, è una bella estate, caldino si dice ciò, eh?
4: Anzi, se è un buon gente ciò, però è il gist, per fin per me è ciò a vondo. Va però non è fadeia, più grande.
5: Ah, la cellula è un po' enorme pegna ed è somma di una cessù, 3 ore. 3 ore, a buon'ora, a mezzodì, con chantar, devo il chant, come se si era, lo devo subito da dì. Questa riba.
6: Ma, semplicemente, far almeno un giardino la doccia e trarre in bevce le girinche come possibile.
4: I vini sono l'acqua, la stumbagna, se no.
3: Beaver blera da guardare sta sua maggiore di sudeste per quanto ci
2: vuole. L'uftigiantra la notte, la da me un'ora con tutto, lo sventer, cioè, ma che vengono buoni i miei caul.
5: La mancanza dove è terribile, so se vado, o se ne dice a senta ne sarà io sbuns. A me fa questo un paina, sto di, fa finti grande paina.
3: Priva da fi, di godo, sceia, fa un po' pensativa, eh?
7: Aia guarda con pisser la cialuccia in giardinia, perché aia observa il vadretta mortaraccio, da spe gerisciam sans e non svezza bot più. E qui mi fa proprio mel.
4: La mirada di clima, ci viene via più secci tutto insieme, ci vanno problemi. Con la natura.
6: Il nostro sito planeta al scienziato. Hai, am forse le stesse mie ragioni.
2: Io vai a l'idea che in sto e usso con svezza busco per quella stat che ho, schon essere per charts che in sto e fa anzi che incontro quei svilup.
1: RTL Centa la Dumonda d'Alemna.

0: Għakun kwa hit dils ons oċonta ezi vinjewlas indi xramaza. Għaċek jida dan jifsa Corina Schmidt.
1: Azur kulm in a fraktion de sosaisa mundaun van indigens silles barricadas provede din projekt per ina sobaia giada a metz al vich. In comite a intant lancia in a iniziativa comunala per in svilup del coc del vich compatibel. La Svizzera vegn e l'avenir a comprarsi munizion insieme con 27 stadis. Ella se partecipesce da novo al programma della NATO per la compra de munizion. Uscia possi venir sbassa als costs e scorsani als termins de fornizion. Ad en Svizzera ne cresce bec mo al traffic, ma bain er als costs per quel, tenoch las nove cifras dell'Uffizio Federale de Statistica en als costs total per il traffic crescit sin 117 miliardes francs del 2023, in plus da 8% cumpraglia con il 2019.
2: La meteo.
0: Suenter che ha se trazie vomis gie dei fa dec bi se formen vende mis gie nibels schirske procuren luper in qual urezzi local e urezzi spi ferms. Les temperaturas maximales se muove noz denter 26 gradze quera en surselva den engedine dati denter 22-26 grads. Deon il giuguart sin via.
2: Vias e traffic.
0: Impediments de traffic si l'autostrada A3 di gen direcziun Sargans, qua dentro quera sit a quera nord per via din auto da Panna. Ma pazienza, venissi dirle a no cavus lais a stuais a nozze.

Wow, a chapeau, Remo Forer, per quella premiera la versione romancia de Falling, faccia dat Elias Tuteos la versione romancia della Bomo. Cantaunus ven e registrau, figei in clic in rtr.ch e dat e in video adil text. Translatau, se vos leis leger suenter. Se diec la pronunciau fitch ben les iugi Remo Forer. Ci causa surveniu e un depli quaidas sin Remo Forer. Ils quater de duost sunnel statel sin tribuna el grijun al festival Secret Garden a Lai. A nus stein regala dus billets per quai concert de Remo Forer. Ils quater duost a Lai, se vus veis e un nigins plans grat per Lidi Jobr nuot denze Buels, nus venus tutino nina dumonda. Scrivi a nus in messadi WhatsApp 079-270-07. Scrivi a jai a nus cei profession a Remo Forer oriundemen ampreu, sia profession. 079-270-07. Ad alcun intecali clic saudan quals biets pil concert da Remo Forer il lancetta ust a Lai al Secret Garden a vus lemera si garteggia.

0: Che trais sein als Kurs total soll Traffic augmentats per 8%. Da Pilon 2000 sei l'Intensität del Traffic augmentada per rund 25%, ein Num wie Wand. Per via della Sicira attuale, Ordination adina da Plicentuns scumons da Farfieu. A partir de dots, Vala Ernstentuns Basilea Champagna so in Gallia Glarus in scumond absolut da Farfieu. Tut en tot Vala us en Diestentuns scoeren il Principati da Liechtenstein in scumond absolut. Ed er en Parzel Grejun Vala in scumond absolut da Farfieu.
1: Ed a propos Chalur, al Konzern der Astronautica SpaceX, hast du wie rumper Gio la partenza de d'una Rakete de Starships in Texas?
0: La Region sei stein Problem Technik. Pliers Propulsurs ne sein bitzen wie dats, schrieb el Chef de SpaceX, Elon Musk in la Plattforma X. I fis steil trede Javels Gold testa la pli grande Rakete, ge finus in Summe venide construida. La proxima en prova doi dar en paux dies. Finus sind Blairs Raketes der Starship explodiert während des Golster Test. La Rakete der 120 Meter sei reutilisabler und auch in l'avenir possibilitar Missions spaziales equipades in Direktion Lina e dal Mars.
1: Nus nis del Sport Tennis, lodoque Novität del Challenger de Turniers.
0: Ils ATP Finals resten finalmente il 2027 a Turin, quai han cominciato l'ATP e la Federazione de Tennis Italiana. Dal turnier della fin dell'on fronten mince mai ils 8 migliors giugaders della stagione in Sinlauter. Ils ATP Finals han lieu da pil 2025 a Turin. L'edizione de quest'on è dal 15 fin ils 22 de November.
2: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: L'ora süd dels ultims mais non es un giun problem per la riserva da dove da fuons in Grischum, dice il specialist del Centum, ma con l'otta temperatura sei er l'ova da fuons nida più cioda.
3: Wir haben keine Möglichkeit, ausser Petrus einen Funkgeher soll bitte die warmen Temperaturen abstellen.
1: In welcher Temperatur der Lova pudess nir un Problem und ins del responsabel per Lova de Fuons del Centum. E più tard wenn quei süd eligierter nus. Al Sport de Paddle is un Trend, da wenn de questa saira als pofir quel Sport era Savognin.
4: Auch wenn man noch nie Tennis gespielt hat, man kommt auf einen Paddleplatz, eigentlich mit wenig Instruktionen kann man schon ein bisschen spielen und dass es schneller ein Spiel gibt, hat man demzufolge auch ein bisschen schneller Freude an dem Paddle.
1: Nus quintens della nova Plaza da Paddle ci venia vierte questa sera. Al primo giorno d'ora scucce la situazione sulle vies e scucce che voi in avanti con l'ora.
2: La meteo.
0: Il vento mesisse forma nives più spesse di comenza a plover, per parte dati ferm su Rizis. La temperatura maximale è tra 22 gradi in Lengi di Nota e 27 gradi in la regione da Quera. Da maun dati in mascheide da soleglia da nivels, localmente dati u Rizis e Duradis. Da maun dati a Quera intorno 25 gradi.
2: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada 13 in direzione Sirganza e il tratto qui era sito e qui era nord più speciarabile senza restrizioni.
1: Una vien con poca naif, una primavera con piuttosto poca pluvia ed una dreta steht con gersu l'aglia. Quello significa che quando do in giù un'abbondanza da dove Seglias in Tumgiascia, per esempio, ha fatto un appello alla popolazione di Sparnierova. Un probabile o un problema generale con l'ova non detta che però in Grigium, dice il Centum. La Prisca Bundi con i dettagli.
5: Il provvedimento d'aua e il Grigion si basa per una sull'aua sotterranea e per l'altra sin fontaunas. Responsables pel provvedimento sono le Vesnonkes. Con sonta l'aua sotterranea fa d'anton e il canton misurazioni fece exactes. A scienzmire sulle cifre vezzins che il pegel dell'aua e NBA logens plebas che il devozons de quei temps. La Region, de pi oktober, sei plischit, tschischjok. Sulet al fevre edel circladur, sedien stei e la media dels devozons. Vitir, veni la calire dels devozes jamnes, tsch fa, tsch bia humiditat evaporescia. Puncto aua sotterrana fa tot quai d'anton negins quitaus, adiv Quirin, el responsabel palaua te uffizi cantonal per natira ad ambient.
3: Die Grundwasserpumpen, die sind etliche 10 Meter

0: Meter unter Boden. Und der Grundwasserspiegel ist im Mittel vielleicht 1-2 Meter bis jetzt abgesunken. Das heisst, wir könnten noch lange trocken haben, bis wir ein Problem in der Wasserversorgung überkommen, das Grundwasser bezieht.
1: Per diese Probleme sind auch so die Terrane, die in der Medina am Bau können viel grande Boniere, stössi Suronzo da poca plevia a poca neuf. A conquei se di bidi da quinta. Comunque gli scienziati sedien parina ci dat malgrat la mirada del clima so intirono vinavon circa tutina bia plevia in Svizzera. Denton?
0: Es werdet einfach die Extrema zunehmen, was wir jetzt ja wirklich merken. Trockenphase, wieder starke Niederschläge, das wird sich akzentuieren.
1: Les caliras de les devoses iamnes que ja una ecce la temperatura de l'aua sotterrana è actualment per grande part ple auta che sioc de quei temps. Que fecis far una dins problems, d'anton is se di clar che bacterias san se multiplicar meir e l'aua chauda. Aber è si des problems, propi prender masires, sapil canta un bella.
0: Ich wüsste auch nicht, welche, dass wir es ergreifen sollten. Also, wir haben keine Möglichkeiten, außer dem Petrus, ein Funkgeher soll bitte die warmen Temperaturen abstellen.
1: Denton Eber, Eschelspegels en Bass an las Temperaturas plätoscht autes, qui taus per laue sotterrane se die bidde fa a kurta a medie wischte. Per jetz se die quella boniere sotterrane am planida memme bein. A per quoi vedien tenor Yves Quirin e qual surezis ti adau bidde propi in effekt.
0: Jeder Tropfen nützt. Aber es tut natürlich ein mehrmonatiges Niederschlagsdefizit nicht beheben. Für Grundwasserspiegel hat das keinen Einfluss direkt. Höchstens das Absinken wird kurzfristig einmal unterbrochen.
1: Pörtelspiegels se sauzen puspe, du vrasi popi in a plevia andretje, such pleres dies, nische zum pleres jamnes. Es in quella, spera al responsabel palaue tal canton.
2: La Prisca Bundi so della situazione da Dova in Grigium, c'è ci per tua cialova da Fuenz, tals Bülls guarda che ora un po' otter, l'offis un po' plövgia nu zaivla, da più da quella spetta al provvedimento da Dova, udins l'ora quista sair entel magazzin della Scinch, o già uessa sun rtr.ch. Dall'ova da Fuenz, ninsuosa talas balles surl Fuenz. Paddle is un relativ mensch nov sport da balla, una sort tennis più simple con una plaza più piccina, c'è giovin quattr con palotas dures de carbon. Dall'o deriva il nom paddle. Paddle spo essere giovera Savognin, sin una plaza nova sper las plazas de tennis, al Federico Bellotti rapporta.
3: La Nars diventa a degna più popolar per sportistas e sportists. Si va tre plazzas novas da tennis per la stat ed una patinera artificiale per gli invierni, dat il ossa da nov era una plazza da paddle. Ci Savognin savia realizzarela ed angrazier sur tutto il club da tennis da Savognin, il presidente Patrick Turner.
4: Noi avevamo sogni le nuove piazze da tennis alla Nars, avevamo la piazza Viglia, ci stava là anche, ci aveva iniziato a girare in Tun, che era una piazza da sport, era quella soletta possibile da ci avevamo anche, a Traschia e l'occasione l'idea di mettere secca la piazza da padel, c'era fece Trent momentan, ci spicciano buone riservazioni.
3: 30.000 francs il club da tennis contribuiva ved il cost della nuova piazza da padel. C'era budgetata con passa 70.000 francs. Daners ci sei un bagno investos per il club da tennis da Savognin.
4: Noi speriamo di fare due skins. Noi speriamo per legno, ma non c'è la possibilità di essere come membro di club, c'è per giovire, gratuito in calzen. Avendo dall'altro manca loro a aprire le Daners, le riservazioni, ci arrivano anche dovranno per ammortizzare che intanto.
3: E in ciò ampro or la nuova piazza è Jeron de Lerda, nostra dunan, c'è nia con la donna ed usunfanza, giuir.
5: Il piazza è super, sehr gut, sehr eben, sehr regelmässig. An der Scheibe sieht man, dass noch nicht so viel gespielt ist. Das ist, nein, das ist wirklich ein super guter Platz. Am Anfang habe ich gedacht, oh, es ist vielleicht ein bisschen heiss mit den ganzen Scheiben rundherum. Aber es ist eigentlich weniger, als ich erwartet habe.
3: La piazza da padel vesa ora in posque una normale piazza da tennis, è però bler pi piccina. La piazza è da tutas du svarts circondata da pares da veder, da mai somigliant squil squash. Giuia vin con 4 persones, la balla vin giueida sur la reit. Ella può però avant ce la voggiuntera ertucir la pare avant ce la vin giueida. Il spunz vignan d'umbros scut il tennis. Spezialve dalla plazza a Savognin è cils veders en dobel, en novum in Svizzera. La ragion è ci veva do recurs da vagins per veia della tema della canera dei Patrick Turner. El crei cil boom da giuira padel vigna rastar sur ons.
4: Il boom viene dall'America Latina, no. In Europa e in Spagna. Allora sono stati più ronzi, di ronzi da più in casa. Allora il boom è stato molto fermo. Adesso non si è naturalmente in una pernibile situazione. Tu vedi più club di tennis, dove da darsi una piazza di tennis o due per mettersi al padel, per survivere. A noi siamo semplicemente a venire in una vecchia piazza che durava più. Il rischio è più o meno nulla.
3: Plagierve dalla nuova piazza o Peter Backenstoss, scolast da tennis e responsabile per la piazza.
6: Das ist ein zusätzliches Angebot, wo der Gast und auch selbstverständlich der Einheimische kann benutzen. Auch wenn man noch nie Tennis gespielt hat, man muss das nicht unbedingt haben, Tenniskenntnis. Man kommt auf einen Paddleplatz. Eigentlich mit wenig Instruktionen kann man schon ein bisschen spielen. Und dass es schnellere Spiel gibt, hat man demzufolge auch ein bisschen schneller Freude an dem Paddle.
3: Schil Sport da Paddles e Tablesche era Savognina lunga vista, vigna Samusar. Franke però. La nuova piazza alla Nars porge in ulteriore possibile dat da combinare sport e divertimenti e porta in trend mondiale in til Zursees.
2: Al Federico Bellotti su della nuova piazza da pedal a Savognin, quella vigna virta questa sera alle 6:30 a la Nars con un apero e lo vigna giusto musso scuccias giova pedal e scuccia tuat funziona.

0: Acun Pascal Gamboni es ün las 12 mesa, ed è vign Hilaric.
1: Las gratulazions. Presentado il bogn engiadin a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: A gi per gi stat e adina erter in riccia dils gratulans ots per nascides e nascin gi cun in dec cec datum lesse a gi ils gi set dils set el ravoi dils chaus prominens can natalizions vens en flau Angela Merkel, l'anteriura canceliera tudestia sa festival 72 avel, dus ons piveits, qualche venius un conoscente els ons 890 culas series de Knight Rider a Baywatch, David Hasselhoff, a 74, visi l'inza inglese dati ozzi una torta d'anniversari royale per Queen Camilla. Happy birthday pil 79 avel. Lo fusquai liquidau ad osta clenza eun asci bugen c'è bels plaids e gevis che dat per giubilaras a giubilars in terra romoncia. Quella cascia preleger, Georgina Yankee, shalu, Lena Ceiver. Per in quintet venz a signor post ancevin cun in gratulazion dobla per nona Beadia, che è nascita il medemgi, e magari special, en exact in miez centenè in Ortlautra. La Erna Carac a Schiamf festivesce io a Ciontaciunnaval, ad el lontan, nella Nicaragua, e si Florin Carac, che complenesce il Trentaciunnaval. A cheu stati c'era mamma nona tata Erna, partia 85 Gevel anniversari ad gratulains de tot cor e gevujain tot il bun per l'avenì e ce possast giodair in avant ties spasigendes viedis ad inscunters cun tes con familiers. Grazie fic per tot quecia festa d'une per tuts tes i fans abeadis bis abeadis caracs parlis grafs de Schiamf ad asseradores. Et eir a te, chiara Florina, gratulains de tuot cor per tia 35-evel anniversari, gevujains bier plajair, fortuna in tia segund paiais dat mura in Nicaragua. Esperains dans vzair baim bot, darcio una volta a te insembel cun cinto. Cher saluts, tes genitors Ulrika a Simon, ties fariuns, Christiana a Gian Andrea, nona Erna a tuot, la parentella at amis da Schiamf. Apuar vos duas, Erna a Florina Carac an vos cars devijau de se resuna in canzun de gratulazion della Nicaragua, l'anua ca Florina e d'Anton de casa ca dati il feliz compleaños.

Sì, stanno le gratulazioni da RTR Tuna, voilà, questa oggi vige di musica per nonna Beadia Erna Caraccia Schiamf, piacciono ciunavola del lontan at Azerradores la Nicaragua e si Florina Caraccia sa festival 30 ciunavola. Dus menza en surselva se fermeina zignauno che vin fac feste con Anita Cagenart per seu radun de curantons che stati cara donna a mumma en grazie il fec per tut il prestau la pazienzia con us treis strolis. Nus vein asci bugente cars selitz de tes treis umens Martin, Luis a Leo. Vos cars, Anita Cagenart, ni vos treis strolis, angevijau, d'embeli musica, almen vies curontavel cun cant a musica alla italiana. Ah, tot clar, ha? La Gianna Nannini cun sia estate italiana, insieme con Edoardo Benato.

teil himni la canzun ufficiala dils mundials Italia na vonta il gevis de musica per Anita Kajenart a zignau che nescide oz von Curontons. Venin in tec della surselva neo-gius, fermai nella balla foppa, noa che è dat in ulteriore giubilare che sa festival Curontavel. La Anina Ferragut a Wurz, che è stati, cara Anina, nos gratulein a ti da tot cor, e vigen pel futur, beclic, forza, avventira, partes, siemis. Carins Salitz, tia mumma Sofia, tia sora Angela con Filip, teu fiol Sven, a teu nefs Leo, nos ven fitch, Fitch Bugentei. A musica pil Curontavel Anina Ferragut vinda Bob Marley, Three Little Birds, a la famiglia già visau per voi.

Bob Marley, reggae pil curontaval dalla Anina Fergut che stat con sia famiglia a Wurz. Din dils pibels alla foppa continuens nos moments hilarix con gratula a Jon e la casa da Tampai la Pumera a in jubilar en seu miez Josef Truac al nom complanescia l'alta via decina da 91 che stati per vus Josef Truac in de buona luna a bien humor el gau de la compagnia las visitas de la famiglia ad il fa sudocus. Preziau signor Truac, las concusadentes ad ils concusadents, sco eien tir personal de la Fundaziun La Pumera a Jon, gevigen a vus in vies, ne vontaciunavel gide na scienze de tot cor. Valegria, pligi, abuna. Sanadat, ad oz, oz, fidienza in viva, sin vus. A per vies, ne vontaciunavel Josef Truac è venuto divisato da sé cantare Alexia Marcus, il clom della Greina.

0: Questa o cant a musica da festa per Josef Truoc alla Pumera a Ion che complenesce l'alta via decina da Navonta Ciunons. Ad ascia il quintet complet che nos ven surveniu a posta con auguris e da nossa vart vi nevon in balezia gli da festa con un qual sorpresa visetta bella allegra compagnia che vi es gli diventi proprio in non amblideivel exact ascia sco vus veis s'imaginau. Alu è si ina giubilara con us ven e gratulau che asce celebras in nostro numero G7 del mens de Fanadur.
1: La copina.
0: È stato in questo momento un po' più divertente, tutto simpatico, scorso entro le snove, con Nicolin Valerio Parli, da Sciamfan telefonato all'emissione del collega Livio Foffa, per gratulare alla tata, dell'ingiadina del Valmüsteire, la tata scottirnuse in surselva la basata, aber da klein scoccoia tu nauots.
2: Buondì.
3: Ci darò Nicolin, ci darà Valerio.
2: Al prim de re, al Nicolin. Il secondo Valerio.
3: Ok, io so, dice a chi la tv gratulare e c'hai già visto out per quella persona?
2: A Berna Carac. Tutto il boom per l'anniversario.
3: Tutto il boom per l'anniversario.
2: Prendeti fortuna.
3: Erna Carac è vostra tata. E avete una buona relazione con Erna? E avete incitato a fare una visita? Fate incitato un stinkel con Erna?
2: Sì, sì, le buonore scorce bappe e mamma non sono qua e ne ho provato e ho riuscito. Uno irò a rinnerte erba la pe.
3: Con Erna?
2: Yeah. Erna è una ora e da al goli.
0: Adean lu bolce gunosi x cicei Livio Foffa, Nicolin Valerio e ane termes la fotografia annus. Camuosa, tata, Erna, en gol. En curcin stiamf, grazie per quella fotografia c'era dona Erna Carac plagiair culs abeadis ed insomma ecula scadiola che nus termatin bugen stiamf.
1: RTL, les gratulations.
0: Ado Samfli, arvins a nostres linges de telefon per gratulacions tot spontanes per nascides a nascigi des G7 de Fenadur. Lo loc cien, veny, venciacun, trenta, nisce vus preferis in messadi via telefonin prelegins a se capesce bugen 079 200 70 07.

Sekretulacijon zdat RTR, qual kan us parein, ka seza usa espel radio teikla, ka dues gizala zureyes e la rosa huandar a muste, ka inishida otsavon 82 ons, per vuse arrivau in messadi via telefonina, ka ustati cara rosa, sinte ungida na scienza, gratulein usatid tut core, gevigein ati tut mobien, ora von tutte un be ons kun buna sanadat sparein, che detti è un bellas santupadas. Gauda oz teu gi, a fai un po' festa, cars selizza tot bien, la Maria da Burec, la Marisa da Rütti cun Moritz. Tut quals bals plaits pa la rosa hunder muste ca sa festiva i 82 aval. 0800 21 30 la numra per gratulazions spontanas nisce vos les prender la via scola Maria alla Marisa 079 200 70 07.

0: Richtung Zürich Flughafen, auf der Autobahn. Mein Schatz und meine Kleine kommen heim von Göteborg.
1: RTR, les gratulations.
2: Allora, Venzel, un primo gratulante al telefono. Dai la bella buonasera, sì, Brail, alla Matilda Cabernard. Ciao, Matilda.
3: Ciao.
2: Lo lascio a te, non che gli auguri svan. Matilda, ti tenk la smai radio, ne ve, per quei specie?
3: Sì,
2: naturalmente. Ti ha smai pispert zur ossa, zur lingia, ne ve?
3: Io mi sdus.
2: Sì, lui, giti nuo che gli auguri svan.
3: Io mi vuoi di visassem, budien tutto bien alla rosa, hunder, lotz simo ste. Nas di visan, bonus anadat, binovon, a to bien, a sunce vese puspa in aga.
2: A qua figenza, musicalmen cul Teofil Kleis, cul a Sonce Maria.
3: Exact, grazie.
2: Grazie Matilda, tutto bien, a tocchi in altra aga.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: Akul James Blunt, il-ġeviġ da Rafaela, Glaus Hendry, Benk, persia sora Anita Kajenart, kasa faċtiva il-kurontavl, s-nklinnan nos moments hilariks diz ġisset da Fenadur.
1: Las gratulazzjons.
2: Presentado l-bogn enġedina a xkuol, il-bogn kun awa minerala, bognenġedina.ch.
0: Asa kapesha e ots kula sort ka decida mincha num kai kurdaus ots da din jubilara de jubilaras a la chance de kutinja entradas pil bon in jardin a skuola sort decida prendein a incedel ka orda nossa scatletta della e la fortuna della Anita Kajenart signau Kastia i direttissima e la termala el bogn a scuol sinceras gratulazions vinevon in Fitchby g de festa quen je vigenza avus tots ca veis ots vies gron g gudi qual cum propi tot quai ca sound vitier nossas gratulazions Schuses Munkentau in ni lautra ha am Freislo in Kurt e online rtr.ch per da kla suentera kun quai avis e Georgine Janki naven in a buona continuazione da quai vendergi zapitartlo in a fecfec bella pacifica findema. Ciao ciao, ad anges quitao da vus.
1: RTR, las gratulazions. Il suo intermezzo di RTR. No.

Il sito de stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tots.

0: Las novitats der RTR.
1: A Surquam cresce la posizione contro una surbeggiata planizzata, con vicini rin e sottoscrizioni contro il progetto. Ed Andy Burnham diventa nuovo primo ministro della Grande Britannia. La partita Labour elige Elsch come nuovo chef. Qua in Dus, il tema sotto le due. Al microfono Urs Müller. Buonasera. A Surquam, in frazione della Vishnanke sur Saisse Mundown, cresce l'opposizione contro il progetto per una surbeggiata a Metzilvich. Intanto ein comitè lancia un'iniziativa comunale per mantenere il maleccio del Vich storico, ai nomi in comunicazione, perché l'iniziativa riuscisce dovrà 120 sottoscrizioni. Il progetto di investitura di Quera con 60 abitazioni procura già da più mais per protests. La fin de vuste zide la radunanza comunale, se ben la planizzazione locale doveva venire adattata, uscia che la surbeggiata potesse venire realizzata. Actual main è la sponda sul vich de Brinzauls fich Russaivla. La spartezza della bova sei riduzita in tutte le parti. Qui scrive la Vishnanke d'Alvren sei spulte di informazione mensil. Er les proximes duas emnes quinten ils experts cum pli pauc moviment, quae surtut er grazie alla galleria de drenaja. Il genere l'evacuazione del vich de Brinzauls venida abolida s'enter passa in on. Privia della sicira attuale, ordinesce una dina da pli centuns scumons absoluts da far fieu. A partir de dots vala er ens centuns Basilea Champagna, son gall e glaruna in scumond absolut da far fieu. Tut en tot vala os en dies centuns sco er en principadi da Liechtenstein in tal scumon. I der en parts tal grijun vala in scumond absolut da far fieu. In la Grande Britannia la partita Labour elegì Andy Burnham come nuovo chef della partita e il divento con cui era nuovo primo ministro della Grande Britannia. Andy Burnham succede a chi stama che dimissiona il cercle dur, mentre che la persi il sostegno per la partita socialdemocratica. Andy Burnham ha 56 anni ed è finus sta presidente della città di Manchester. L'autor di indisdido al rec Charles III nominare el sconof primo ministro, sino quai do el formare una nuova regenza. Burnham è già il settavo il primo ministro ai fer da Dia Jones.
2: La meteo.
1: Il sventre misdì se forma nivels più spesse di comenza plover, per parte da tier ferm surizis. La temperatura maximale è tra 22 gradi in lenti di nota e 27 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada Tretisch in direzione Sit dati colonne strante Quira Sit e Panaduz, quai per via da Memia Blair traffic.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

0: vus al puls della musica.
1: Dal Simple Vent. Suri Hit. Finta la scoprida. RTR. Usciva di A. Scolavì.

0: Les novitats ter RTR.
1: La citat cuera scumondra fa fieus artificials, quai era in vista al dì della festa nazionale. E Andy Burnham diventa nov primo ministro della Grande Britannia. La partita Labour elegì el sco nov chef. Quai in dus los temas, ozza la strais, al microfono di Urs Müller. Buonasera. En la citat quera vale in scumon general da far fieus artificials per via della sicira actuala, quae scriva la citat. Il scumon vale ad interim er en vista la festa del prim d'avust. Prentira val del rein da quera, sco er en autres parts del centun, vale vin avant in scumon absolut da far fieu. Actual meinen dies centuns, sco er il principati da Liechtenstein ordinain scumon da far fieu absolut. Chi che vuol passare le vacanze d'estate nel sito dovrà rotz blair pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord trant Riersfeld e Göschenen e la colonna attualmen 11 km lunga. Jede quintar con brumain 2 ore sta pli tempta viadi, quia comunicial TCS. Il servizio traffico comanda da guncirvi l'autostrada a Tredisch sin la ruta dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffico sin las vias Grischunes. Colonnes pli lunghe statiere al posto con fin a chiasso. In la Grande Britannia la partita Labour elegì Andy Burnham sco nov chef de partita. El devente con quai nov prim ministro della Grande Britannia. Andy Burnham succede a chi astama ca dimissiona il cercle dur, senter che la persa sostegna per la partita socialdemocratica. Andy Burnham ha giungante 6 anni e de finus sta presidente della città di Manchester. L'autor gli indisdì duel rec Charles III nominare el sco nov prim minister, sine quai duel formare una nova regenza. Andy Burnham è già il 7° prim minister ai fer 10 anni. Ed anche una novità dal tennis per Dominic Stricker il Swiss Open a Gstaad Finzwent, lo chiave finale. Il Bernays ha pers contro il Kazak Alexander Shevchenko in 2 sets con 6-7 e 2-6. La partita era venuta interrotta ieri sera per via della pioggia. Con Dominic Stricker era l'ultimo Svizzer che o a Gstaad.
2: La meteo.
1: Svente mesdì se formen ivils pli spesse di comenza plover, per parte dati ferm su Rizis. La temperatura maximale tranter 22 gradi in legni di nota e 27 gradi in la regione da quera. Da maun dati ne mascheide da soleglia da nivils locamen dati eru Rizis e duradis. Da maun dati a quera in turn 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada Tredisch in direzione Quere dati colonne strante Rotenbrunnen e la Punneri Hanau, qua per via de Memia Blair Traffic. Jeder quintar con redunt 20 minuti sta pli tempte viadi. Era in celle direzione dati colonne strante Quere City Paneduz, qua per via de Memia Blair Traffic. Jeder quintar con redunt 10 minuti sta pli tempte viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
4: Il suente mes di ter RTR.
3: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
4: Musica non stop.

0: Les novitats per RTR.
1: La citat cuera scomanda de far fieus artificials, quai era in vista al dì della festa nazionale. E la defensura Luana Bühler gioca l'autre stagione push per in Svizzera e la torna tra gli FC Turic. Quando usa il tema, sozza le squatter al microfono Urs Müller. Buonasera. Nella città di Quera vale in scomon generale da far fieus artificials per via della sicira attuale, come scrive la città. Il scomon vale ad interim, qua è in vista la festa del 1 d'agosto. Per l'antira val del Rhein de Quera, scuo in altre sparse del Cantun, vale vin avanti in scomon absolut da far fieu. Attualmente in dies Cantun, scuo il principato di Liechtenstein, ordina in scomon da far fieu absolut. Il dievro dell'intelligenza artificiale deve venire regolato più ferm, come ha pretendì il presidente cinese Xi Jinping, in se splet da vertura tra una conferenza davanti l'intelligenza artificiale a Shanghai. Concret pretende Xi una combinazione da legge, sorveglianza e sistemi da preavvertiment per impedire che detti mal dievro della tecnologia. In medesimo momento pretende el in access più avvert. Del sviluppo dell'intelligenza artificiale la Cina in concorrenza con concerns americans. In ospedale della guerra nel prossimo Oriente, il Kuwait ha da greves donzi dell'infrastruttura critica delle ultime attacche iranese. Tenor le autorità locali a implire le opere elettriche, scuola in opere da desalare vignette stoneggiate. In conseguenza, la reggenza appella la popolazione a ridursi il consumo di forza elettrica finché le lavorste reperture siano terminate. L'Iran ha confermato le attacche in Kuwait, tentando a Elmo attaccare basi militari del Stati Uniti. E anche le novità del Ballapè, Luana Bühler torna una volta in Svizzera. Ella mide da Tottenham tra le donne del FC Turic. La difensura da 30 anni è sottoscritta in contratto di 2 anni, che ha cominciato il club. Bühler ha già giocato dal 2017 fino al 2012 per Turic. Per la squadra nazionale ha finora assolvì pass 60 partite.
2: La meteo.
1: Contra sera si forma nives più spesse di comincia a plover per parte di ferm surizis. La temperatura massimale è tra 22 gradi in legno di nota e 27 gradi in la regione da Quera. Da maund dati una masciata di soleil e di nivels, localmente poi è venir bletsch. A Quera dati da maund intorno 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Se la strada 13 in direzione San Bernardino tra la Quera Site e Paneduz dati colonnes, quale prevede memia blair traffic. Jede quintar con rund 20 minuti sta pli tempte viadi. Colonna dati era in cella direzione tra Rotenbrunnen e la Pundri Hanau. Jede quintar la con rund 15 minuti sta pli tempte viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Un sempre verts. Scovrides e hits. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: In grischum no detto quen giun mengel da dove da fuons per vida l'ora süte dals ultims mais, dice il Chantum, un po' otter sei a quetta l'ova da funtema.
2: Es gibt tiefgründige Quellen und oberflächliche Quellen. Und vor allem die, die natürlich nur auf Oberflächenquellen zugreifen können, die sind relativ schnell und kurzfristig von Trockenheit betroffen.
1: Scuccia ist la Situation da Dova, Tales Fontemes Grigiumes, Udins del Chef della Partizium Ova del Chantum. Ed apropos Pocia Plövgia, Cuiras comanda Föse artificiels in Vistels Prümse Wurst per evitare Incendis de Got. Eque va per Theater in nostra Mischium. Il Chef in Cesa Planta Sameden ist aktuell Mensch al Giuven Nöbel del Disdocevel Centinier de Salis.
3: Es il giovane signor Vincenz de Salis. Es l'ultimo Salis giudere in questa chiesa, ens c'è il Planta sem surpiglio.
1: La chiesa Planta e il giovane Vincenz de Salis stemma attualmente ent il centro della produzione del teatro Vent del Sud. De c'è il terzo strato e c'è rola c'è la c'è da fu, giovalo, udins in la seconda parte dell'emissione. E tennis, Dominik Stricker e Scrudor del turnier del ATP a Gstaad. Mio nome è Tobias Faller, già vuoi un interessante magazzino della Cinci in nostra compagnia. La poca pluvia delle ultime evenes ha in avent influenza sul prevel degli incendi de Gode in Grischum. La capitella Grischum ha ora pigliò le prossime in Zürich. Lurs Müller con le novità.
4: In la città di Quera val in scumon general da far fieus artificials per via della sicira attuale, come scrive la città. Il scumon valia ad interim, in vista la festa del prim d'avust. Per l'antira val del Rhein da Quera, square in altre sparsel grigiun, val vinavanti in scumon absolut da far fieu. Actual main andias chantun square il principati da Liechtenstein ordina in scumon da far fieu absolut.
1: Nus guardens a Londra, la politica britannica resta turbulenta, al più nov sviluppo d'occhio ossa dalla varte sinistra del spectrum politico.
4: In la Grande Britannia, la partita Labour elegì Andy Burnham Schonoff, chef della partita, el davente con quai Ernoff, primo ministro della Grande Britannia. Burnham succede a Kiostama, che ha demissionato il cercle dur, mentre che l'ha perso il sostegno per la partita socialdemocratica. Andy Burnham ha giungato a 6 anni ed è finus sta presidente della città di Manchester. L'autor di indigido al Reich Charles III nominare el Schonoff Premierminister, sine quae do al formare in nova regenza. Burnham è già il 7° Premierminister Eifer da 10 anni. Denn la Grande Britannia na dasche nu fanze juvenil sozze di Jones Beachpli comprar bavrondes energetiques. Il scumond vale a partir de l'autre avril per bavrondes che contengan da pli che 150 mg caffeine per liter. Bavrondes energetiques possien tranter auter ciagionar corpulenza, angusces e problems de dormir, a argumentar la regenza Londra. Il scumont navale bitch per tè e caffè, schuer bitch per bavrondes, scunda main caffin, sco per esempio Coca-Cola e Pepsi. In Svizzera in lubides bavrondes energetiques che contengan maximalmen 160 mg caffin per mezz liter.
1: Nus nins del Sport, Tennis, al Swiss Open a Gstaad entra in la fase finale. Questa volta senza partecipazione svizzera.
4: Per Dominik Stricker è il Swiss Open a Gstaad a fin entra lo chiave finale. Il Bernays ha perso contro il Kazak Alexander Shevchenko in 2 sets con 6-7 e 2-6. La partita è venuta interrotta ieri sera per via da pluvia. Con Dominik Stricker è l'ultimo svizzero cruda o a Gstaad. Luana Bühler torna in avos in Svizzera e la mide da Tottenham Hotspur las dunnes del FC Zurich. La defensura da 30 ons è sottoscritta in contratto 2 ons che ha comunicato il club. Bühler ha già giocato dal 2017 fino al 2012 per Zurich. Per la squadra nazionale ha ella absolvì pass 60 partites.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La poca pluvia e la temperatura cioda da questa stetta può essere un problema l'hivern per le funtemes.
2: Sobald der Boden gefroren ist, ab November, überkommt die Quelle kein Wasser mehr. Das ist gebunden in Form von Schnee. Und erst wenn die Schneeschmelze wieder kommt, steigt die Quellschüttung langsam wieder an.
1: Scuccia allora süd aktuelle Partuzial Provvedimento da Dova Livierne ans Quinta Yves Quirin. Er ist responsabel per las Funtemas del Chantum, giusto sco prossim. E più tard, Daniel Badraun de Sameden ha scritto in Theater sur de Vels Plans Architektonics per la Cesa Planta Sameden.
5: Der Pietro Solari, ci staiva in Leida Com e ci ha fabbricato Fitzgerald Villas mit der Leida da Como e in Vuclina.
1: C'è ci sia plans per la Cesa Planta in de Cefir Cultage de Theater. Ci vegn muso aktuell menschlo und in sin per minuts. Uasa guardens welt scuces la situazion sulas vias e scuce che va in avent colora della fin d'evna.
0: La meteo.
4: Unter Seiras formen Nivels bli spess, lokal mein Poier venir blätsch, per parte esi da quintar cun fermes orizis. Da maun dat in mascheide de soleglia da Nivels, cun sunt il sventer mesi poi dar orizis ed uradis, a quere dati da maun angenturn 25 graz.
0: Vias e traffic.
4: Sin la strada Tredisch in direzione San Bernardino dati colonne strander quere site Panaduz quai per via da Memia Blair traffic. Iede quintar cun redunti na mesura da pli tempta viadi. Colonne dati era in cella direzione trante Rottenbrunnen e la Punri Hanau. Iede quintar cun redunt 15 minuti da pli tempta viadi.
1: Bell'ora de stet con temperatura chioda, qual odera las ultimas evnes standard in Svizzera ed in Grischum. Ceci des flot, schas o vacanzas, non esu che flot, schas o per exemple una pauraria o esa d'Alp. L'ora süte non sai a finios un giun problem, talova da fuons, ma talas funtemas es la situazium un po' più sensibla. Per quelles podes la po' chiova da questa stet nir un problem durent l'ivierne. Per ce precis, udins de la Prisca Bundi.
6: Yves Quirin persecuteja schon depi redon venions la situazion de l'aua el Grischaun. El et iufetzi per natira d'ambient el responsabel per l'aua. A durant tot quals ons, sei au mai staua schischec?
2: Nei, eben so in dem Extrema sind wir noch nie gsi.
6: Molenen tschäuver ne vende lanciata. Fontaunas ne aua sot terana. Usche vigno il provvedimento d'aua pel qual las vischnaunkes en responsables garantius el Grischaun. Certes vischnaunkes an in mix, autres an mo aua de Fontaunas. Qua declara Yves Quirin su andonte mein.
2: Ja, das hängt von der Topografie oder Geografie ab. Sie brauchen ein Tal, wo

0: schifo, planze, fabbricia. E quel discorso con la clientela da nulla. Già visto, ecco. E quelle storias.
1: E il patrun della chiesa ci cerna alla porta del prima,
2: E la patrona?
1: Decide il resto. Però c'è, c'è l'impressione di avere la controllo.
3: Il Tötsch vent del Süd, wenn du sguardi in avos in unsa meden vegl, da vent passa 250 anz. E l'istorgia combineda con fatz historics ed elements fictivs, wenn quinteda in un möt fitch moderne divertent, e so da striccia il temper col vstiari da quella vota, c'els trais actuars porten. E con cent. La regia del Tötsch om Nori Kalesser, la mamma del giovane attore Joni Bertsch. Sia frère Simo es responsabel per l'illuminazium ed il suat titel sintudasch durant les rappresentaziums. As podes dimena dir un affair de famiglia.
4: Ai, qui fa tutto naturalmente più simple. E manaccia pudava essere da più eia e proverò roba. E discorre allora anche con mia mamma accesa sur tutto qua. Più di questo, qui è più semplice, scuccia, scuccia, giusto.
3: Una delle più grandi sfide sai a sto, o c'è la regissura, da der vita all'istorgia su in tribuna c'è Daniel Badrauno ha scritto. Poi ci sai a grattaggio. L'autore esimince che sto satisfatto del prodotto finil.

Che costo dell'informazione dalle 5 di questo venerdì 17 luglio, responsabile per il contenuto Yvonne Simon, Lourdes Müller, ho messo insieme le presentazioni delle novità, è su Maltobia Faler, ed è già vicino a 20 una pacifica Saira Sencia, e più tardi un pacifico commenzamento dalla fin d'evna.

0: je sais pas.
1: Musica francese, Stiletto alias l'Orgonet da Lyon. Désolé, pas désolé, musica nuova da quest'anno in vendredi sera col programma Romensch. Nus nist al tennis, Dominik Stricker es crudo ordel turnier de gstat. Al benais au persoz contra el russ, respektiv kazach Alexander Shevchenko. In dua sets con 6-7 e 2-6. Al Jöf ist sto previs per ir Jöf Jassaira. Mausto wie allora nir spustò sün orts per wieder temporels al commencement del Swiss Open gstat in Lündersdi. Wawel benais de venche 3-1 sich guadagnò contra el spagnol Jaume Munar. Con Dominik Stricker, ordel turnier del ATP a gstat, non es osse pünjün Schweizer in la concurrenza. Jerome Kim, der crudo ore erze a mesdì contra il grec Stefanos Tsitsipas. Quello in 3 sets con 4 6, 7 6 e 6 7. Quel gioco era niente ruot, in marcoldi entro il terzo set, ter 5 5 pari, quartanzas 9, per vidler sciurdüm. Aber in post minuti so come so gestartet già al prossimo gio al momento giovane al francese Arthur Randerknecht contro al greco Stefanos Tsitsipas al finale del turnier quale si indumengia.

0: Cool Zones Rumänisches Pacific vs. Seis, nos essens de las novitäts del Sport.
1: Il Campionato Mondiale de Balapé der RTL.
2: Presentada Swisscom, Hyundai e Doxa Sport.
0: Al Campionato Mondiale de Balapé in America del Nord, sums il programma enche precis duas gius. Demain voque a Miami in Florida per Bruins, la Francia giova contra els Inglais. Al gio comença la sarla la Sünde stem Schweizer. Ed in domenica il final, trentra els Argentins e la Spagna. Quel gio comença la snof a New Jersey. Tennis al final dell'ATP resten o qual resta almeno fin l'ancivegn a Turin. Colom l'ATP e la Federazione de Tennis Italiana comunicioz. Al turnier alla fin dell'an giovan ad un als Och Melders giovedes al Moant un contraloter. Quel turnier is da spel 2021 a Turin. Ed è in una novità dal Fir la Luota. Al Bernays Adrian Walter, oggi di Gio, si è partecipazione alla festa della Luota del Righi da questa fin d'evna. Su della Rajum non ho fatto in giugno indicazioni. Adrian Walter ha guadagnato quest'anno la Luota del Emmental e quella del Schwarze. Al Bernays ha comunicato si è desist della Luota del Righi Oz e la Reit su Instagram. A 21 mai va valutata da 25 anni interrotta la luota dell'Oberland a Gstaad per via al Mil Lazarens. Sul righi della Walter arrivò a 22 anni nel finale, in cui aveva perso contro il suo collega della squadra Fabian Staudenmann. Alla luota del righi, dopo quest'anno al prüm als duels, Mark Lustenberger del Luzerna contro Michael Moser del Emmental, Lukas Bissig del Centumuri contro Marius Frank del Solothurn, Samuel Schwitzer del Luzerna contro Fabian Staudenmann del Centum Berna, Michael Querder del Centum Schwyz contro Nick Alpiger dell'Argovia, Marcel Bieri de Zug contro Mathieu Burger del Seeland, Joel Strebel dell'Argovia contro Silvan Apper de Schwyz, Elber Neis, Michael Ledermann contro Sinisha Lüscher de Luzerna.
1: Il Campionato Mondiale de Balapé, der RTR.

0: il dit der RTL.
1: Ot concorsin mon, buonasera. A sur Kuln, in a fraktion de la Vischnanke sur Seissa Mundaun, cresce l'opposition un contro il projekt per in a surbegediada a Mietzelvich. Als Inizianz han lanciau in a initiativa comunala per mantenir il malet del Vich historic, ein um en in a comunicazion. Perché l'initiativa riuscì, trovi cina ven sottoscriptions. Il projekt de din investur de Quera cun 60 habitaziuns procura già da pi mains per assistenza. La fin duast decide la radunanza comunala, scia la planizzazione locale due venie datada, a scia che la surbagliada sa venie realizzata. El mercau de Quera vale na vende di immediat in scamon general de fa fiux artificials. Quel vale per tot el material pirotecnic. Per exempel raquetes, candeiles romanes, petardes e vulcans. El scamon vale ad interim. E investe alla fiesta de un prim duost, tocken quel vein puspei retraits, scrive il mercau. El grijun vale in scamon absolut de fa fiug per les regions el nord-vest a les valades del sit. Per via della città attuale, hanno vende dots e els cantons Basilea Tiara, son gai e glaruna ordinau scamons absoluts de fa fiug. En tot valen os en 10 cantons e del principati de Liechtenstein in tal scamon. Ton de mai, tocca la proxima ga.
2: Al programma della sera, quarti alle 6, per noi svolgo in questa mezz'ora palova, più preciso per l'influenza dell'ora da stets sul livello dell'ova da fuori in Grigium. Noi vogliamo sapere dal specialista del Centum, scuccia l'ora sotto influenza al spievel dell'ova da fuori e da vende cura che l'ova può essere sciarsa. Se le risposte udins giusti per minuti, mio nome Tobia Faller, già vi è un'interessante e pacifica mezz'ora su questo canale.
0: RTL Unic. Simpatico.

Pacific, empala fin devna culcanel rumensch. Ad un vendredi saira docter nus alla mezza normel mensch l'emission de musica instrumentale con touch predilets de d'una società de musica in Grischum. Ma na durant la posa de stet, pala peia docteoz un'ora con una selezione de musica instrumentale c'è nostra redazione de musica un miss ensemble per vos. Quella venda vende la sese mezz in queste ondas per tuoz c'è un gust de musica instrumentale. Vostre gleis il programma della saira sul channel Rumensch, in venerdì sarà il 17 luglio, edi plemet adi a parotz, mio nome Tobia Faller, e se vuoi giocare in eventi una pacifica saira da stet, un buon commenzamento della fin devna. Ist te ben.

0: Il concert sin già vis. Mince domenica, durante le indesh e le dodesh. Vos podeis fare il nostro programma di musica e salidar.
1: Charles, salut.
2: A vos tutti, de mia famiglia.
1: Ed il nostro concert sin già vis.
0: Tramettai una carta postale o scrivai il vos già vis con il formulario sin rtl.ch. Il concert sin già vis der RTL.
3: Presentata a fleurop.ch. Vos salits florals en la Tascina.

Mi nome è Corsin Tour, io sono dirigente della 3BA, la Bayerische Brassband Akademie, e oggi vi è il buon divertimento con RTR.

0: Radio.
1: Mia lingua.
0: RTL.

0: Ildi der Erdteil.
1: Otz concorsin mon, buonasera. A sur Kuln, in a fraktion de la Vischnanke sur Seisse Mundaun, cresce l'opposition un contro projekt per in a surba gediada a Mietzelvich. Als Inizianz han lanciau in a initiativa comunala per mantenir il malet del Vich historic, ein um en in a comunicazion. Perché l'iniziativa riuscì, trovi cien avent sottoscriptions. Il projekt de din investur de Quera cun 60 habitaziuns procura già da pi meins per assistenza. La fin duast de ci de la radunanza comunala scia la planizzazione locale due venie datada a scia che la surbagediada sa venie realizzada. El mercau de Quera vale na vende d'immediat in scamon general de fa fiux artificials. Quel vale per tutto il materiale pirotecnic. Per esempio raquettes, candeles romanes, petardes e vulcans. Il scamon vale ad interim. E investe alla fiesta di un prim duest, tocca che vien puspei retrats, scrive il mercau. El grigion vale in scamon absolut de fa fiug per le regions el nord-vest e le valades del sit. Per via della città attuale, hanno vende dots e als cantons Basilea Tiara, sono gai e glaruna ordinau scamons absoluts de fa fiug. In tot valenos en 10 cantons e del Principati de Liechtenstein in tal scamon. Ton de mai, tocca la prossima gara.
0: La saira del RTL.
2: Conscovrides Hits e sempre verts
0: Musica non-stop.

Šitad la radio, majna trasli storge da musica. Šitjan zuns, dovente un gronz hits. Idén ura, per la perpit medat. RTL. Nur che la musica è da casa.

0: Musica, Berlin ist Gardin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vos.

RTR. Musica non-stop. Konzert vorwärts. Hits. Ich kubri das.

That's the way love goes.

Monios, Monios avens, per troce picionios, come sentiments, sin biaras duras, adios mai surpreu, cum bialas fluras, che lasca feu, gens

Dingonder da Louise Famos. Dingonder c'è oveg, in gio c'è giarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent sunt iala, bütem flüm alla riva.

De Nonder, de Gian Fontana. De Nonder ha apriu la canzun, ca tutta noc en mare sunau. Al maig, che sgargoglia in mince cantun, ne han ils uccials a mille musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che vendono sculms cun fracas e remur? Ni esti l'olma del vent, della prada, che porta del foin madir grevo dur. Na, Bou Charles, buau un event, la pinche canzuna sti, la vantau, carina matta, cun egli rient. Ed os, a sci verz, e plein flures, miu prau.

Fritz is his chan. Sün wir de Gurleine na vis a Fritz gul chan, il chan alla chadaine til streiva vienan. Bun di, che fasch, go vaja? Na domanda per spass. Sün quai dis Fritz be baia, e mein mes chan a spass. Quam teinte la satira. Char Fritz, e quai nu crai. E vetz des chan ci stira, e mein a spass a tai.